0: è una docente di scrittura, insegna appunto come scrivere una rom-com, una
1: Sì.
0: commedia romantica, però in qualche modo cade anche lei nelle trappole che vengono tese ai personaggi delle commedie romantiche. Qual è la cosa che hai sentito più vicina di questo personaggio a te, al tuo essere, alla tua esperienza, al tuo vissuto?
1: Allora, parto da una parola chiave nei discorsi di Lisa Nur, che si rifà molto anche a Nora Ephron e a modelli che questa commedia ai quali ha
0: Epoca.
1: attinto, esatto, che è la contraddittorietà. Ed effettivamente ci sono dei momenti in cui, nel momento stesso in cui il personaggio predica bene, razzola malissimo. Sta facendo a un certo punto questo discorso su come i personaggi femminili vengano mal raccontati spesso anche nella serialità. E poi all'improvviso però le arriva un messaggino, ora non voglio spoilerare. E corre immediatamente incontro all'incoerenza di quello che stava dicendo. Per cui adesso, per non spoilerare, non sono chiara, però questa sua incoerenza mi è molto divertita. E invece in un altro aspetto di lei mi riconosco, che è quello, una volta che si sono, insomma, sono venute a galla le paure, le insicurezze. Pur nel rispetto del partner che ha bisogno dei suoi tempi, lei a un certo punto mette a fuoco cosa vuole e lancia il cuore oltre l'ostacolo. E in questa spericolatezza dei sentimenti mi ci riconosco.
0: Bene, e lancia un ultimatum praticamente, questo
1: Esatto,
0: possiamo dirlo.
1: questo possiamo dirlo, ormai l'abbiamo detto.
2: Io citerei veramente anche gli altri attori, c'è Giorgio Tirabassi che è una specie
1: Sì.
2: di come dire, narratore un po'
1: Deus
2: e
1: ex
2: anche
1: machina,
2: sì,
1: sì.
2: che schiaccia anche l'occhio un po' spesso anche a chi guarda. C'è Giulia Michelini, Paola
1: Paola,
2: Michelini,
1: sì.
2: che è l'amica che cerca di portare Irene sulla retta via.
0: Sergio Pierattini, che è
1: Sergio
0: il papà,
1: Pierattini, che abbiamo
2: abbiamo
1: sentito prima,
2: sentito.
1: sì.
3: Superbo
0: Che è
3: Pierattini.
0: un'apparizione cruciale nel film, anche perché gli
1: Incredibile.
0: dà un cambio di passo, di
1: Sì,
0: ritmo,
1: sì, sì, sì.
0: un'ironia, molto toscana, ovviamente, perché rappresenta appunto l'irrompere della provincia nella grande metropoli, no? Come avviene, Niccolò Gentili, questa dialettica tra provincia e città
3: Questa ve
0: nel
3: la
0: film?
3: devo troppo raccontare, però scusa, permettimi, perché riguarda proprio Sergio Pirattini. Sergio Pirattini ricalca mio padre in una maniera incredibile. Io avevo mandato le note vocali di mio babbo a Sergio un po' per studiare, no? Per prepararsi, per capire come interpretarlo, ma l'ha recitato in maniera perfetta, è proprio una copia incredibile. Mio babbo ha avuto quasi una crisi di identità quando l'ha visto all'anteprima fiorentina. E no, davvero, successe proprio così. Allora, quando mi rubarono la macchina, io, mio babbo, erano mesi che mi diceva: no, ma non tieni la macchina, non la portare a Roma, la macchina te la ruberanno, Roma è pericolosa, Roma è un posto non è sicuro, cioè, come se Roma fosse davvero, ma non so. E gli dicevo: no, ma babbo, ma dai, ma queste cose, ma cosa stai dicendo? Poi dopo 5 giorni che l'ho portata a Roma me l'hanno rubata, 5 proprio. Quindi io non sapevo come dirglielo,
2: Che
3: perché
2: abbiano sempre
3: aveva fatto
2: ragione.
3: una capa tanta, quindi dice: come glielo vai a dire che me l'hanno rubata? Quindi gliel'ho chiamato e ho detto: papà, ma proprio è veramente fedele a quella clip che avete mandato prima, è stato veramente similissimo. Io gli ho detto: oh, sei seduto? E fa: sì, sono seduto, perché? No, perché ti devo dire una cosa. Dimmi, che ti è successo? No, no, no, niente, niente. Lui si è seduto, eh. Babbo, mi hanno rubato la macchina e lui è partito con una sequela di no che l'hanno sentito fino a Torino. Però mio babbo, per i giorni seguenti a questo furto, mi mandò centinaia di messaggi vocali di disperazione, di delusione, di rabbia, di pianto. E io quei messaggi vocali li ho tutti trascritti e li ho usati per creare le battute del personaggio del padre. Tanto che quando gli ho fatto leggere la sceneggiatura, perché lui voleva recitare il padre, ma non gliel'ho fatto fare perché sennò avrebbe calato, distrutto il film. Quando lui ha letto la sceneggiatura, mi ha detto proprio: ma io questa battuta me la ricordo. L'ho detta e stavo in fila alla Coop.
0: Ha anche una buona memoria, quindi.
3: Sì. Capito? Quindi, e Piratini è stato veramente straordinario, veramente, veramente. Ma come tutti gli altri, io abbiamo fatto un processo di casting veramente attento con Chiara Polizzi e ne abbiamo provinato tantissimi attori. E perché per me questa è una commedia, come diceva Linda, una commedia romantica all'italiana, nel senso che rendiamo omaggio alla grande commedia all'italiana, dove ci si appoggiava tantissimo ai ruoli secondari e io per me sono stati tutti grandiosi. Poi ne abbiamo avuto la fortuna di provare per 2 settimane, cosa che non succede mai nel cinema italiano, però io l'avevo richiesta perché avevamo solo 5 settimane di riprese. Quindi abbiamo provato tutto il film con tutti i personaggi e questo ha dato una grande forza e ha rafforzato tanto, secondo me, anche l'alchimia fra Linda e Francesco.
2: Ascoltiamo un'altra
0: Sì.
2: clip e poi continuiamo a parlare con Niccolò Gentili e Linda Caridi.
1: Ma lui dovrebbe baciare per terra. Mi pare ovvio che tra me e lui, quello che ci guadagnava a mettersi insieme non sia di certo io.
4: Beh, direi di no.
1: Come d'altronde la gran parte delle donne che conosco. Belle, simpatiche, intelligenti, emancipate. Eppure stiamo a rincorrere degli scappati di casa che non valgono manco la metà. Ma gente che le nostre nonne non avrebbero toccato con un bastone.
4: Bastone.
1: Ascolti, mio nonno ha liberato l'Italia dal fascismo. O almeno credeva. Ma questi che fanno? Il Fanta Sanremo fanno a 50 anni.
4: Tipico, tipico.
1: Ma meno male che mi sono svegliata dall'incantesimo. E devo dire, grazie a lei.
4: Prego. Posso essere lo psicologo buono che le farà dimenticare quell'uomo medio per cui era venuta qui?
1: Please be my guest. Oh. Così dovrebbe funzionare la terapia. Non 3 anni a parlare di mia madre.
2: E Linda Caridi, abbiamo detto che non spoileremo, per cui non roviniamo, anche perché è una commedia molto di effetto, di sorprese, di scrittura. Queste, però raccontiamo un po' cos'era questa scena e anche quanto queste prove a cui faceva riferimento Nicolò Gentili per un attore, quanto è possibile poi anche intervenire anche al netto di una scrittura molto attenta e molto precisa come quella di Nicolò e Lisa Nur, però quanto era possibile veramente metterci del proprio da parte vostra?
1: Ma guarda, tieni conto che alle prove quasi sempre era presente anche Lisa, ed era presente non per controllare se dicevamo bene le battute, ma per verificare insieme a Nicolò e a noi cosa funzionasse meglio, cosa nel guardarci poteva venirgli in mente lì al momento. Quindi sono state delle prove molto dinamiche, con queste incursioni costanti quotidiane di questi appunto attori meravigliosi, perché un cast, ne abbiamo citati alcuni, ma ci sono Valentino Campitelli, Daria De Florian, Roberto Hassan. Sono degli attori veramente geniali nella loro piccola grande partecipazione, e la genialità di, apro una piccola parentesi, nella direzione di Nicolò è stata proprio quella di trattarli come protagonisti del loro frammento. E questa cosa è fondamentale, perché fare incursione in un film per un giorno, due, non è facile sentirsi a proprio agio, soprattutto in un registro come quello della commedia, e avere un regista che ti accoglie, un set che è improntato a questo, permette di mettere tutti nelle migliori condizioni. E però mi sono persa, insomma, ho aperto troppe parentesi.
2: No, era questo, insomma, quanto poi era possibile lavorare insieme.
1: Esatto, sì, questo
2: personaggi che hanno anche veramente dei momenti anche proprio così comici, come abbiamo già sentito da queste clip.
1: Questo ha creato una grande coralità, sì, che è un punto di forza del film e del genere, per come lo ha concepito appunto Nicolò, riportando il senso dell'italianità della commedia per come era una volta. Di dare uno spaccato corale di un pezzo di società.
2: E in più c'è un filo conduttore sotterraneo, perché poi c'è la storia, c'è la rom-com, abbiamo detto questo, però effettivamente sono personaggi calati molto nel presente, per cui Irene insegna sceneggiatura, ma in realtà lei avrebbe preferito fare di più. Lui cerca di... Leo vuole fare l'attore e cerca... delle parti, e insomma fa fatica, per cui c'è anche qualche cosa che credo che Linda e Nicolò conoscano, cioè la fatica di iniziare, di farsi strada, di trovare degli interlocutori in questa industria che, come dire, continuiamo a raccontare i punti critici, e però poi ci si fa, ecco, ci volete raccontare anche un po' la vostra esperienza, quanto forse questo film è stato anche l'occasione di scherzarci anche su quanto magari delle porte chiuse, delle porte aperte, la possibilità di trovare la strada giusta.
0: Sui momenti difficili, sui tanti momenti difficili dei lavoratori dello spettacolo.
3: Allora, guarda, Xavier Dolan, mi sembra che fosse lui, aveva detto: ho cominciato a scrivere film perché non mi prendevano mai come attore per poter recitare dentro, no? E no, nel mio caso non è stato così, non mi prendevano neanche prima, ma non è perché per questo, perché ho fatto un film perché non mi prendevano, ma è tanti anni che io inseguivo questo desiderio di fare l'opera prima, mi ci sono avvicinato.
2: Scusa, ti fermo
3: volte.
2: Solo perché non abbiamo detto che è in sala da domani con Vision, ma già oggi c'è qualche anteprima, vai.
3: Esatto, da domani in sala. Quindi mi ero avvicinato molte volte a esordire, quindi avevo sentito l'odore del set varie volte, già con un'altra sceneggiatura che avevo scritto, che purtroppo poi non era andato in porto, e ci avevo sofferto tanto, ma ho attraversato momenti che poi ti rendono molto triste e ti condizionano molto. E io questo, ovviamente, con leggerezza volevo raccontare nel personaggio di Leo, no? Che eri costretto a fare altri lavori. Io poi ho fatto anche il butta dentro nei locali, che avevo anche molto successo come butta dentro, tra l'altro. Poi mi sono ritrovato a dover fare altre cose, ma che non erano proprio la mia passione. E poi, per fortuna, la vita mi ha portato a lavorare per i festival, che comunque quella è stata una cosa molto piacevole, ma che poi adesso ho lasciato tutto, perché non era il mio principale desiderio. Cioè, io volevo proprio creare dei mondi, però assolutamente conosco la frustrazione anche di fare i provini, arrivare sempre in finale, non prendere ruolo. Devo dire che io amo molto gli attori, e per questo io cerco sempre di proteggerli, di dare loro spazio, li curo, perché la vita degli attori è una vita difficilissima, e lo dico perché l'ho provato, e personalmente non riuscirei io a vedermi solo come attore, proprio per questo, perché mi sento che comunque dovrei sempre essere, deve sempre dipendere dalla scelta di qualcun altro, no? E allora preferisco crearmi le mie occasioni, preferisco crearmi un mondo, preferisco scegliere di raccontare delle cose mie.
1: Posso confermare che è una vita difficile, perché sì, è così, è una vita a offrirsi alle storie, alle visioni di altri, a mettersi a servizio, e però bisogna poi avvicinarsi il più possibile al progetto, all'idea iniziale di chi quella storia l'ha messa in piedi. E non sempre si corrisponde, o a volte non si corrisponde per dei fattori che hanno a che vedere con l'abbinamento con gli altri attori, con la coralità, con l'aspetto fisico, ed è difficile ovviamente mantenersi integri e non disunirsi, per fare un'altra citazione, in tutto questo percorso di costante giudizio. Quindi è molto importante, secondo me, prima di tutto, che una cosa che io ho fatto e che mi ha aiutato a rimanere o a ricompormi qua e là ogni volta che mi smembravo, e conoscere tutte le declinazioni di questo mestiere, perché comunque ne offre tante. E a me è capitato di registrare, intanto vabbè, mi sono formata in teatro, quindi tenere vivo il rapporto con il teatro, mi è capitato di registrare audiolibri, di fare audiodrammi in teatro, di tenere dei corsi che mi portavano al contatto diretto, dell'utilità diretta di questo mestiere negli ospedali di teatro, all'interno degli ospedali dei reparti di disturbi del comportamento alimentare a Milano, con Officine Buone. Tutto questo mi ha permesso, ho anche fatto la cameriera, però, di continuare a nutrire più direttamente quello che mi interessava. E questo comunque serve, perché nel momento in cui si ripresenta un'occasione, il tuo strumento è rimasto in allenamento. E comunque anche fare i camerieri, come qualsiasi altro mestiere, questa è la grande fortuna, tutto serve, perché ti capiterà un giorno di dire: ma li so portare tre piatti in una sola mano in questa scena.
0: Può servire anche sul set. Sì. Linda Caridi e Niccolò Gentili, noi vi ringraziamo. Da domani in sala Dov'è la fiesta.
2: Ora loro corrono al Cinema Adriano qua a Roma, perché hanno queste anteprima. Veramente, in bocca al lupo, viva il lupo e viva il cinema.
3: Noi ci siamo divertiti tantissimo a farla, veramente abbiamo riso tantissimo, e spero che questo divertimento arrivi anche al pubblico.
0: E che è la cosa
1: vi aspettiamo in sala.
0: È la cosa più importante. Grazie. E un po' di musica.

0: let them go. At least with diamonds something lasts, with hearts you never know.
1: Questa era la voce magnifica di Lauren Bacall, che avrebbe compiuto gli anni oggi. Era nata il 16 settembre 1924, qui canta Hearts Not Diamond. Viva Lauren Bacall. E i nostri ascoltatori, abbiamo delle suggestioni. C'è Renato da Latina che agli Oscar manderebbe Primavera di Damiano Micheletto, perché dice sarebbe il candidato ideale per stile, universalità e italianità. E invece Paola da Legnano dice: il mio candidato sarebbe Gioia Mia, un film da cui esci con un sorriso dentro, una rarità.
2: E ora, sono due scelte intriganti,
1: molto intriganti. E però intanto noi apriamo una nuova pagina che ci porta a Pordenone, Giancarlo.
2: A Pordenone, sì, a Pordenone, dove è in corso di svolgimento Pordenone Legge, che Radio 3 con Fahrenheit seguirà venerdì, sabato e domenica, con delle puntate dedicate ricchissime di ospiti. Nel frattempo noi diamo il benvenuto ad Andrea Pennacchi. Buonasera Andrea Pennacchi.
3: Buonasera.
1: Buonasera, bentrovato, evviva.
3: Ciao.
2: Che ha appena presentato il suo nuovo romanzo dedicato, che ha per protagonista appunto un certo Will, e che si svolge nel Veneto del 1500. E Will, niente meno che William Shakespeare. Il romanzo si intitola Una foresta di scimmie, e questa volta ci caliamo nella realtà ribollente della Venezia del 1500, dove appunto Will incontra... si tenta di ricostruire, insomma, il groviglio da cui scaturisce Il mercante di Venezia, uno dei grandi capolavori di William Shakespeare. Andrea Pennacchi, raccontaci qualcosa di più dell'officina da cui è venuto fuori questo tuo nuovo romanzo con protagonista appunto Shakespeare.
3: Con grande piacere. Prima di tutto volevo solamente dire che sono d'accordo anch'io, manderei anch'io Primavera agli Oscar. Questo così.
1: No, ma vabbè, non abbiamo un endorsement assolutamente... importante. Esatto. Pennacchi, ecco, qualcuno ascolti. La commissione 23 lavora, insomma, dei suggerimenti.
3: Esatto,
1: qua.
3: Adesso li chiamo.
1: Ma non sappiamo chi sono.
3: E invece, per quello che riguarda il romanzo, è una storia, è il secondo romanzo di quella che sembra essere diventata una serie, e in cui questo giovane Will, che ancora non sa di essere Will, viene mandato in Italia e finisce nella Serenissima. Il compito sarebbe banalissimo, se non che ovviamente cominciano a succedere un sacco di robe terribili, delitti, che poi diventeranno i suoi drammi migliori, che però lui nel romanzo sperimenta, diciamo, vive così, ci fa l'esperienza, ecco, scrive sull'esperienza come Hemingway. Il lavoro è di amore, sostanzialmente. Io sono un innamorato di William Shakespeare e mi piaceva l'idea di farlo vedere giovane, che non sapeva ancora di essere il grande poeta che sarebbe diventato, in un ambiente a me familiare, che è quello appunto della Serenissima, dell'Italia del Nord, in quel periodo, che è un periodo molto interessante, pieno di cose terribili e belle.
1: Allora, rispetto al primo romanzo, Se la rosa non avesse il suo nome, qui c'è una cosa molto importante già dalla copertina, perché il Vincenzo Saviolo, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Si vede in copertina, e qualcuno potrebbe riconoscere Antonio Pennacchi in questo personaggio lì nella copertina, per cui, come dire, c'è proprio una dichiarazione.
3: Quelle sono scelte dei disegnatori, Marsilio, diciamo.
1: No, perché leggendolo, anche questo, leggendolo veramente, è talmente vivo il linguaggio, è talmente vivace le scene che si susseguono, sono talmente dipinti bene i personaggi, che poi noi abbiamo anche una deformazione professionale, ma tendiamo a vederlo già rappresentato, per cui vorremmo sapere se
2: ci chiedevamo
1: possiamo da qua lanciare
2: noi ci chiedevamo con Stefano Lì esattamente questo.
3: lanciamo questa cosa, troviamo dei finanziatori, facciamo una bella produzione in costume, ma già è il periodo che vanno tante serie, facciamola.
1: E guarda, Hollywood Party proprio è veramente la piattaforma giusta per lanciare questa grande, questo grande progetto. Infatti, Andrea Pennacchi,
3: sono molto felice di essere qua.
1: Io prima ovviamente ho detto Antonio, ma va bene, è sempre un classico.
3: Beh, vabbè. Eravamo cugini, avevamo deciso che eravamo cugini.
1: Esatto. Però no, veramente, talmente, questo per dire anche il linguaggio, ovviamente misurandosi, la cosa divertente è che Pennacchi si misura avendolo fatto in teatro, e in tanti dei nostri ascoltatori l'avranno anche visto, c'è comunque una familiarità con la lingua di Shakespeare. In questo caso c'è una reinvenzione di una lingua, è molto divertente che si gioca anche molto su come la pronuncia di questo nome Shakespeare, che sì, viene storpiato continuamente, però... Da scrittore io volevo fare una domanda proprio questo, insomma, come misurarsi sapendo d'avere quella montagna che è la lingua di Shakespeare, che libertà, quante libertà si è preso, come è stato un flusso naturale, avendolo studiato tanto, immagazzinato tanto, è venuto tutto fuori così, come certo, un fluido di omaggio.
3: Diciamo, ovviamente sempre uno si sente sempre molto intimidito di fronte alla bestia, però l'inglese shakespeariano mi è abbastanza familiare, un po' per pratica, un po' per studi, e quindi ho avuto un'enorme libertà anche rispetto agli inglesi, perché traducendolo ho potuto prendere le cose che fa lui già, cioè tipo ad esempio i registri linguistici diversi, addirittura il marcare le differenze dialettali, regionali, cose che lui fa e che purtroppo spesso si perde in traduzione, e le ho potute ampliare e prendermi anche delle libertà che in Inghilterra mi avrebbero causato ovviamente grossi problemi con punizioni di codice, in codice elisabettiano, la bruciatura della cartilagine come i vecchi tempi.
2: Andrea Pennacchi, volevo chiederti, in questo libro c'è anche un ritratto di Venezia e anche delle tradizioni anche culinarie del Veneto, molto, molto vivo, insomma, molto, molto interessante, ad esempio a partire da alcuni proverbi, no? Che volevo chiederti di aiutarci a decifrare. Ad esempio ce n'è un detto che tu scrivi, che Venezia la prima volta te immaga, la seconda te smaga.
3: Sì, la prima appunto ti riempi di magia, no? ti affascina, la seconda invece smaga, e quando per capirci la traduzione esatta non esiste, però è facile capirsi, è come quando mangi due rotolini di zucchero filato. All'inizio, no, cominci a mangiarlo e dici: ah, è la cosa più buona del mondo, non voglio mangiare nient'altro, e invece alla fine del secondo non ne puoi più e sei smagato.
2: E poi c'è anche un ritratto molto, molto interessante, molto vivo, del ghetto di Venezia, appunto, e di quella realtà che poi è la realtà ed è l'universo da cui Shakespeare trae il mercante di Venezia, appunto, la vita degli ebrei nel ghetto di Venezia, no?
3: Esattamente, con questa ricchezza poi aggiuntiva che William non ha potuto usare, ma che è il dialetto, che è una lingua di fatto, del ghetto, che è un miscuglio meraviglioso di dialetto veneto e lingua anche antica, anche ebraico della Bibbia, insomma è veramente una lingua meravigliosa.
1: Allora, noi insistiamo, che spero che si siano convinti in tanti che ci abbiano ascoltato, noi vogliamo che tutto questo,
2: germini,
1: una foresta
2: una
1: di scimmie, germini sul grande schermo, sul piccolo schermo, noi vogliamo veramente vedere il Vincenzo di Andrea Pennacchi prendere corpo ancora di più, ma anche veramente, però vi assicuriamo, leggetelo, perché prende già corpo
2: con la sua banda di messi
1: personaggi.
2: Male. Banda di messi
1: la
2: male.
1: Banda di messi male.
2: Banda di messi male è bella.
1: E perché, insomma, diciamolo poi, gli ascoltatori di Hollywood Party, genio delle città di pianura, ci hanno veramente, cioè, C'è rimasto a tutti nel cuore, per cui Pennacchi sempre in tutti i formati. Noi intanto veramente grazie Andrea e in bocca al lupo anche per questo
3: grazie
1: libro.
3: Formiamo una lobby, dai.
1: Dai, questa ci stiamo. Questa
2: grazie
1: ci stiamo.
2: Andrea Pennacchi.
1: Grazie.
2: È arrivato il momento
3: grazie
2: dei saluti.
3: Mille a voi.
1: Dei saluti, sì, per cui... Allora, innanzitutto ringraziamo Luca De Ioris che ci ha mandato in onda e ringraziamo le nostre preziose curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, la redazione Alessandro Boschi, Erika Favaro e Niccolò Gentili, Linda Caridi, Andrea Pennacchi, i nostri ospiti.
2: E noi
1: Giancarlo
2: ci vediamo
1: Mancini.
2: Domani per la seconda ed ultima.
1: Seconda ed ultima perché brevi ma intensi
2: settimana.
1: E speriamo di avervi fatto.
2: Domani anche avremo bene.
1: Incuriosire.
2: Ospiti,
1: Buon cinema.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Ignazio Albertini. Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.

0: Di Ignazio Albertini avete ascoltato Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helen Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.
1: Toshio Osokawa, Point and Line, Studio Secondo, pianista Momo Kodama.

0: di Toshio Osokawa avete ascoltato Point and Line, studio secondo, pianista Momo Kodama.
1: Van Mardirussian, Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Van Mardirussian, pianoforte.

0: di Vahan Mardirossian avete ascoltato Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vahan Mardirossian, pianoforte.
1: Louis Farranc. Due studi per pianoforte, opera 26. Numero 17, in mi bemolle minore. Numero 18, in re bemolle maggiore. Pianista Jean-Frédéric Neuburger.

0: Di Louis Farranc avete ascoltato Due studi per pianoforte, opera 26. Pianista Jean-Frédéric Neuburger.
1: John Dunstable, Due mottetti, Alma Redemptoris Mater, a tre voci, Veni Sancte Spiritus, Veni Creator, a quattro voci. Complesso vocale di Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier.

Di John Dunstable avete ascoltato Due Mottetti, complesso vocale di Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier. Vittorio Monti, Ciarda, per violino, complesso di violini e pianoforte. Maxim Vienghirev, violino. Vag Papian, pianoforte. Complesso strumentale di violini, virtuosi.

Di Vittorio Monti avete ascoltato Ciarda per violino, complesso di violini e pianoforte. Maxim Vengerev, violino. Vag Papian, pianoforte. Complesso strumentale di violini, virtuosi. Giovanni Battista Sammartini. Sinfonia numero 63 in La maggiore. Presto, andante piano, presto. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi-Lürig.

Di Giovanni Battista Sammartini avete ascoltato Sinfonia numero 63 in La maggiore. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig.

Jean-Marie Leclerc, sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Andante, allegro ma non troppo, aria per flauto, giga, allegro moderato. Flautista Valéry Balsat, complesso strumentale La Tempesta.

di Jean-Marie Leclerc. Avete ascoltato? Sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Flautista Valéry Balsat. Complesso strumentale La Tempesta. Claude Debussy. Suite Bergamasque. Prelude, moderato tempo rubato. Menuet, andantino. Clair de lune, andante très expressif. Passe-pied, allegretto ma non troppo. Pianista Stanislav Bunin.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Suite Bergamasque, pianista Stanislav Bunin.
1: Max Bruck, fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Adagio cantabile, allegro adagio, andante sostenuto, finale allegro guerriero. Itzhak Perlman, violino, Judith Lieber, arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Max Bruch abbiamo ascoltato Fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Itzhak Perlman violino, Judith Lieber arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.
1: Franz Schubert, ottetto in fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Adagio allegro, adagio, allegro vivace, tema, andante e sette variazioni, minuetto, allegretto, andante molto, allegro. Quartetto Cherubini, Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini, Harjolf Schlichtig, viola, Manuel Fischer di Scao, violoncello, con Yasunori Kawahara, contrabbasso, Wolfgang Mayer, clarinetto, Radovan Vlatkovic, corno, Doug Jensen, fagotto.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Ottetto in fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scau, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Dag Jensen, fagotto.
1: Rai Radio 3 Classica.

Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle misales des domis de alle l'ora del notiziar la din in que vendres de jodot de september bun domis de aus dutsch kinas ascutais se idunga tira nudlada ai titui. Dutsch a unat con sai de comun a cia stilda den sa incontra i jori turistics la question reverda in celes frazions ladinas. Un vare inant la realizzazione della Rodaval in cui vagna l'inaugure il Punt de Salva. I bajons poince d'un proiett nul comun general de fascia. Con informazions de economia e finanza vare spoinant dol notiziar la Copa del Caffè vagna in cui sorvida da Helmut Finazer. In una l'attualità è mettun manco la politica provinziale. All'interno della SVP in season 3 c'è monia una cara cocara desginant con il stop ai lecci turistici. Il centro sociale della SVP se mat contra l'assessore provinziale Luis Valch regira che la rat negativ della commissione legislativa vagna stut sul serio. Il stop ai lecci turistici ma ses romani in limit tler e ne desnia nisch canale fare por vare con eccezions. La questione in che damis d'incerovada su un masa del guern provinziale ed è loil nude l'em varda allo Mosures de Ezezion e alla Mudazion alla legge in Sche a declare Valcher ai Colex de Rai Südtirol. Alla spiege che tresca sta Mudazion el sei nucarie sicurezza normativa. I giuinant con il Consiglio Provinciale de Trantola che la consiedu Luca Guglielmi ad Amanedo son il dagni de la caserma di Carabiniers a Moena. Al sa nia ciamos al vain renové la FIT. Valentina Redolfinas a giornaia.
2: Il consigliere provinciale Luca Guglielmi lauzza fora interrogative sul davenir della caserma di Carabiniers de Moena al do della desdita del contratto de locazione per il frabicat e streda della comunità de Fiem. Contratto che appuntiva fora col mese di ottobre 2027. La patrones del frabicat privates le sa lascia fora rinnovamento automatico, ma le sa incedit di essere alla letta per la neva accordanza a fronte di un adattamento contrattuale e da una risponeta da perdere la istituzione. La vizia un volta Cristina Donei e il territorio spera del mantenimento del presidio sul territorio e metà all'Uster, la difficoltà di Troerna senza alternativa.
1: Le minungas va in dall'altro che ancora si tratta di giori turistici. La vera che anche giolari paia ieri sa spostare un paese. La politica del Sud Tirol che soluzione si tratta tanto al comune Ciastel bele tutta una prima decisione. La questione reverda ince le frazioni ladines che annunziati titui. Alexander Stufer nos reporta.
3: Saura Rugadic di Preda Col, il ultima mantrstat de plu jolri che dai saura in oppie via. Cosa porta a troba lamenteles de comun. I ting som su reges, dant rive si pucciaccia, il cosi sta stat manco movimenti de jolr. L'ambassa favoli lo unisia, il fova forinong jolr che portava da ler che univa to gent. Per questa attività, ein cengajnian container sung il post. La se saura de comun da Ciastel Valtral farei,
4: La comune non sa neanche e da noi è un grandissimo problema, già che vengono a domandare a Ujings e vengono a domandare alla comune.
3: Da consiglio del comune a Ciastelli il mercoledì sera sta in duccia una da proibì luoghi privati o la che giolri possa desaura per giochi turistici. Nguolen c'è una proibizione di giulie a manco di 500 metri da terza saura tutto il rayon da Ciastelli. La regione da decisione conduce a una, è per la protezione della popolazione, la natura e di tieres. In scia l'unicariale agente del comune da bine na via per la proibizione. Allora l'autorità per i giochi civili ENAC, posle su un pra privat un da zaura 50 e di gelang, in c'è senza autorizzazione. La stessa da Ciastel Valtral farei?
4: Perché la comune di Ciastel c'è la massima per via urbanistica e per la fuora.
5: Che vuol dire che anche Schalenak ha un po' l'autorizzazione minais di Tivestr?
4: Non sprong tutto a Tivestr.
3: La compagna massima di Desaura e Ciastel è l'unità giunta sul col di Sankt Valentin. Perché la caida al Joller è la domanda di altri patroni di prei? In Schielen tanzt der Dutl-Rajon de Ciastel de plu privat gelasche de Saura so si Puschung. A St. Valentin, il Saura promo stat na question de Segurazza Publica. La se Saura Alfarei, jensche persona de Referiment per la Protezion Civila de Dutl-Rajon de Ciastel.
4: Il fo da Ujing a Streda, l'elicottero da Jo, il fo dut fang sun pra, e che la jesita via dut a sun Streda, e lo fo belau, manacciang belau da vainun fol.
3: Se la fuora del Joller in paese per i cittadini che vive il rayon, vanno sul pensiero che l'ipa una conseguenza che il movimento turistico in generale cresciuta sono. Der Kommune Chastel will den Sandy contra joy touristics, schabanken sake, juridikamenter, imodabinela dritter Streda per ruena prohibition.
1: Da ein vanyol lauret gardana pur un trudles rodes fora pur de tala valada. Tratanca al vanchamo lauret antar runca dice pontiva zelin que domis dell'inaugurazion ufficiala del punt dles rodes de salva. Alexia Grossi con i details.
6: Da sang in antil mesung furnecung la roda de gardaina du zum treus reserveia la rodes da salva un king runca dice. Un quei van l'inaugura ufficiel mantrel tocca nuov con il punt per la rodes de salva. Il punt 85 metri lung e an auta za de 15 metri saura la strida provinciela. Il cungliaia iridli de la salva e la pozza. Un giro vum forplu d'augin a la realizzazione del proiette rodaval la strida per la rodes che da sa cunglia tutta la valeda. Un proiette Jette kwam portai nant bilda truppani della comunanza rajonela salten schiljer un conglauration kungik munster gerdaina. Per t'importanta del projet Rodaval jenschel punt per la rodes appuntives che la comunanza del rajon della valeta d'Lisar kie per realise jepu puntives le kmung de la jung. Le provan l'anschlaura per il troi della rodes tanter puntives irungadic laures gda sauni complete mokas auton. Mantant van il festejate salva per il tocken nuf e per il punti plua Visan quei della Trai Domes di tal punto nuf.
1: Il Comun General de Faschel ni presentem proiet nu por kike oto ad infite por kike afita ia. Ale ni metu agin sorvige nu che belativ te dutel Trentin e che ruia sein donca in cea Saint-Jean.
2: Il progetto è non fercesa, Fitch senza pensieres e l'invia via dalla Fondazione Trentino Abitare. L'ena portina di informazione te senta del laboratorio sociale a Saint-Jean nota al MEIS. Dall'analisa di DACI dell'enrescida de che stan sul besen de Cesa, il 17% de chi che risponete l'isce e il veit d'isce soluzione è in ce che la desira fit. Il procuratore del Comune Generale de Fascia, Edoardo Felicetti, te nascontreda del Consiglio dell'Autonomia Slocale sa Trent, la conosce un progetto e l'ha portata val e il sention.
7: Adesso partirà la collaborazione con la Fondazione Trentina Abitare, che la volesse fare da intermediazione tra i proprietari di casa e chi che gira in, per guardare di girare fuori le paure che i proprietari ha a dare in fit a long tempo i quartieri.
2: Sentione del verso il presidente della Fondazione Trentino Abitare, Paolo Bellini.
8: Noi ci occupiamo di locazione ad uso abitativo di lungo periodo per la fascia della popolazione dei lavoratori, cioè chi ha un lavoro, chi ha un reddito per poter pagare appunto un affitto. Il nostro ruolo è quello di dare sicurezza, togliere i pensieri ai proprietari che fino adesso non hanno affittato o fanno fatica ad affittare.
2: Le la Fondazione che si cruzza de tutto.
8: Noi ci proponiamo ai proprietari in questa maniera: tu proprietario affitti a noi, affitti alla Fondazione Trentino Abitare e quindi noi ti riconosciamo puntualmente il canone eccetera, noi subaffittiamo il tuo appartamento alle persone che noi individuiamo attraverso gli sportelli territoriali in maniera molto approfondita, raccogliendo documenti, ricostruendo il curriculum abitativo e quindi tu proprietario sei sollevato da qualsiasi problema e tutti i rischi ce li assumiamo noi.
2: La Fondazione Trentino Abitare la è dall'an passato Firenca che la lavora ad essi e attive con la gestione di 14 quartieri privati e 1 quartieri pubblici. Le inservise vedo sempre più di una risorsa e le debesende mudamente de mentalità che domani è in c'è troppo tempo. La sfida che teve il territorio è esatto su.
8: È una sfida perché è un territorio molto caratterizzato dagli affitti turistici, però siamo fiduciosi perché quello che sta succedendo in un altro territorio simile, che è quello dell'Alto Garda, ci conforta molto perché negli ultimi 6-7 mesi una trentina di proprietari ci hanno contattato per metterci a disposizione o interessati a mettere a disposizione i loro alloggi. Tanti proprietari stanno tornando anche un po' indietro rispetto agli alloggi turistici perché facendo due conti e guardando un po' la fine dell'anno qualcuno dice ma forse mi conviene magari accontentarmi di un po' di meno ma avere comunque un'entrata mensile certa e sicura con un gestore che mi solleva da qualsiasi problema.
2: Coscita Paolo Bellini della Fondazione Trentino Abitare.
1: E c'è una nuova sportiva dell'ultima fin l'edemac mirita Luca Pescollerung ad avagni la Spartan Race Ultra a Caprun l'Austria. Passa 50 km con 60 impediment stigarata l'atlet della Ila te neanche 6 ore se zanza fai. Pleovisat in tempo de 5 ore 52 minuti e 32 secondi. Un vantage più come atleta su il secondo che rovete travert. Pleovisa il Schweizer Sven Lusti con un tempo de 7 ore 1 minuti 20 Sekund. Zum Terzo Schalindel Podium sa Platze Austriak Michael Sauer, Donagarde Setores, Kines Menüch e 23 Sekund. Ciamano Lada, Informationsdütle, Manifestations in Schnittdelle Sisel, la Daurida de la Mostra dal Titel La Berstadt de Lennert, Til Salf de los Mostres la Chesa de Cultura a Urtijai. Arras da Jögung la Storia de la Berstadt de la Familia Moroder Lennert, e dann da Dötkun les Operes di Skulturs Rudolf Moroder Lennert e Ludwig Moroder Maune. Do l'inaugurazione in Schnittdelle Sis, Romai la Mostra da Verta, Cina e Prüm de November. In Schnitt wenn Linche präsentieren lieber so ein Lignan und l'Institut Majon di Fascegni.
2: L'Istituto Culturale Ladin Majon di Fascegni porta d'ant una importante novità editoriale che fa sperpere il panorama dell'erescida storica e economica del territorio. In venere del 12 settembre dalle 6 do mesdite il Museo Ladin sarà la presentazione del libro Catene di Valore, l'industria del legname nelle Dolomiti nel XVI secolo, Tires, Neva e Fascia, con l'autora Karin Pattis, l'entreda La Edebant. Si tratta di una versione italiana con la traduzione di Leonora dell'Antonio del Nurier originel per Todesc. Questa pubblicazione è una novità editoriale di gran spessore per la Maison di Fascegni, ha detto la direttora dell'Istituto Culturale Ladin Sabrina Rasom, o un volugio dell'ergana RSIDA che conta de nossa gente tras il Nurier concreto e le vital con Raione in Torvia. Studiare l'economia del bosco, del Cincent, ne permette di capire che l'endrezzo cosciente del paesaggio, Dolomitic, le da sempre in cana se punta de nostra identità culturella e de nostra sopravvivenza economica.
1: Io ricordo dunque in domani il suo programma il della cultura ladina, una festa interladina dedicata in castana al motto da una generazione all'altra. Por in domani sabato il preo di un programma ricchi a portare il dì a urtigiai con matemang dalle snu d'angmis detla chosa de cultura.
6: Domang Sada wandelt Nil Didla Rode Sungeljaufla Mendel Kungla Streda Schluta Ayauti Yal Trafik Motoriza Dala Nuftangmas di in King Amesala Cink Domas di Dalan Krujeda de Oberplanitzingen King Sungeljauf Il Strata de 30 km de Streda Kungta Rotchanti 60 metri de Deslivel Reserveda Me Akai Dala Rodes Mobilita Produta la Generations Kaschel Motto del Didla Roda Sungla Mendel Kaye Pertla Ena Europeica per la Mobilita Nas comincia diva l'Alleanza per il Clima per il programma e il concerto la gruppa di musica folk titla che sonra sul Jauf damasdì e pluavisa dalla 12 in King alla 2.
1: Festa del paese il casta fin l'edema a Soraga e a Moena per la desmontada.
2: A Sorega già ben fatta festa la vace che desmontea in sabato e del 9 settembre. Da mese alla una la strada del paese ven seredes per far passare la bestia di bacchè da Sorega, vaces, feides, ciaures, musac, porcie, vide dai pestres e dai malgheres. Già dalle snef da domante, pra del preve, le marciade prodotti biologics, dalle sdies, l'animazione con musica e bai della tradizione popolare, e da mesa le sunes aperitif te piaz beporoc. Da mesdì vemmo sacco che si fa sformare e da mesa l'ela de fileda che te prad il preve da po porta la besties o là che la gempo darà torperta la marena con serce spettacoli de groppes folk. La strada statella la resterà sereda al traffic da mesa la una alla una. Con Inchela e Encemetuman, il programma della festa del Spread Saurì a Moena, sarà scomenzati veste Piazza de Ramone, Piazza de Sottegrava, venne indrezza raide sul territorio e show cooking. Il momento più importante, in domenica e 20 settembre, da tre kers da mesdì in ant con la desmonteda della vaces de Pais.
1: Festa per la conduta de Monte l'indomani in Ciabadia, al Roia d'Alerchi, Tirs de Fanes e Valparola, pluovisa da mesa alle scatter domis d'est, la piazza di Stöda Fug vagnel spometuagina festa con musica dalle scatter in Antola che duc ciaffa in Cevalbum Bocum.
6: La Unione di Ladins, la Valle d'Est, de Briada con la Unione Generale di Ladins, la Dolomites, inviaia al pellegrinage tradizionale della gente ladina a Oies con Via Crucis, in Sadai 26 de Stamber. Castagne, la organizzazione della Unione di Ladins de Ampezzo, sung il programma in Sada, Lena Gavang, il de San Conte da mesa la Trai Domsdi, dalla Dieja de San Linerte, dalla Trai Morang, Jean Dola Stations, de Viarstel, Santuar de Oies, dalla Caterpona, hier la celebrazione della Santa Massa. per Ladin. Dal da sarà l'occasione di stare a Dum e di San Conte d'Antra Ladins.
1: E con il Vendras va il incendio fuori la parola ladina d'ledema la parola cernuda incagiade e a sevedei por ladin standard a sudai il por gardana a sudai por badiozza a rivede por fascian a sevedei por fodom e sanin por ampezzan. E al mancia ciamano l'ada les previsions del tam soradl nella nia tan saurida in cu chiloi da lopo desil zain domis de nival pluia. In domang sabada da indo soradl dantel ton do col charudla domang sa de schfanteles temperaturas semui dantar 5-7 de gra les plus basses e d'antersade che 20 de gra les plus altes di paish la Ladinia. In o stampa d'esposizione a Piz Hans Tierler ma denaman pro la tecnica pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdig cun laudanza aus Deutsch dem Bill Domis de.
9: La Coppa dal Caffè. Anche ora d'informazione e cultura, mettiamo agita i programmi ladins della RAI.

per la Coppa del Caffè va saluta San Helmut Finazzor. Dan Valgumansch all'Agenzia delle Entrate pubblica un nuovo codogel con informazioni fiscali sul compre di una chiesa o di un quartiere, che la taglia è una delle forme principali di investimento. Il codogel è destinato a persone private e non a chi compra o vende immobili con un'attività d'impresa. La prossima chiedere la situazione in qualche punto sui argomenti strategici. Per un gruppo di persone si il compre o fabbriche il quartiere da Stenstas Laita una delle forme principali di investimento. E buonamente anche una delle maggiori investizioni che fece la vita. Per colpo da Silvestre d'importanza a savere un po' nuovo sulla cauta che impaia al momento che compra una telemobilia, alla forma che la da saura la declarazione di Davanias, c'è lì da paio o manco la cauta comune la GIS, eccetera. Dan comprende immobilia con scegliere l'Agenzia delle Entrate da benicar più informazioni possibili sul fabbricat e dan tal dut deve essere sicuro del compraggio dal possidente. Sambang sarà il notar che farà controlli importanti sulla situazione catastale e ipotecaria dan mettere giù i documenti la compra venduta. Tresna ispezione ipotecaria van il cialadot i registri dut calcar verda la immobilia con ira compreda o venduta. La pert le trascrizioni, vejum per esempio de kik je o fova la immobilia, se li vel dart le so schicke per esempio nuso frutto o se fosse vel questions juridicas schicke nach pejon un pignoramento eccetera. Tra le iscrizioni, il daudai se fosse una ipotec sulla immobilia, per esempio per via di un prestito su. E per le annotazioni, il daudai di altre informazioni circa una ipotec scancellata. L'informazione scangiata tra una ispezione ipotecaria è di gran importanza, dan compre una immobilia.

dann fait il dra contrat de compra venduta, wenn il nia derer fat dann ora un contratto preliminare o kauf vor Vertrag, che je schicke na accordanza d'antre la doi pertes, d'antre chi gewant e chi compra la immobilia. Cas von fat di casi la composa nia bel schnell ma tragi la compra venduta per de sferante ragions. Per esempio, muss la pert che compra promossa cruzier d'un finanziament, o chi gewant ne ammonia a disposizione un quartier nuov. Un contrat preliminare muss a vorwestr fat per scritt, il muss a ni la corda che chi compra devant a promo possidant doc li unifat il dra contrat definitiv. Normalmente, wenn ich war, es fei tresen notar, che se cruzia anst la registrazione del contrat preliminare entro 30 dies della sottscrizion. In de quel moment jens da paie kautes. I provisa na imposta di registro la misura fissa de 200 euro, un fat dan out che il pries la compra venduta ia, in imposta di bollo de 6 euro per uni 4 plates del contrat preliminare. Se l'avem fat ora un paiement da na capara o da un conto sul pries de immobilia, vale de paie na imposta di registro del 0,5% sulla somma de la capara o del 3% sulla somma de la conto. De questa cautas unirà il bon a tenir cont del moment che facerà il contrat definitiv l'estrajant giù de la cautas definitivas da paie. Ma c'una cautas i pa moda paie canken compra un quartier o una chosa? Un bon cal depend d'un valgun fattoros. I muda se la pert che vanti una persona privata o una impresa. S'europro, wenn ihr la di, se tratta del prim quartier da stinstas la ita oder un altro quartier.

Il caso che un compras il primo quartier da Stenstas Laita per tagliare prima casa, il ududante c'è un vantaggio fiscale. E dall'altra parte, mossa la immobilia vester di una delle categorie catastali ududante per cashfin. Il fabbricato mossa vester il modello comune o la persona che compra Abel o la saggiatessi residenza o la classi posto di lavoro. La cauta per comprare il quartier da Stenstas Laita è costa. Il caso che viene comprato da una persona privata è un'imposta di registro del 2% sul valore del fabbricato, un'imposta ipotecaria e un'imposta catastale di 50 euro l'una. Se viene all'incontro comprato da un'impresa, il da pagare l'IVA con la percentuale più bassa del 4%. Se ora però il da pagare 3200 euro per l'imposta di registro, per l'imposta ipotecaria e per l'imposta catastale. La cauta, la misura più bassa con la clausola prima casa, vanno anche calcolate sulle aperte che toccano le prom, le pertinenze, circa garage, posti della scegliauti, ciuleis, etc. Sun un valore vanno per calcolare la cauta. Se il fabbricato vanno comprato da un'impresa, vale da pagare l'IVA al 4% sul prezzo della compra venduta. Se il fabbricato vanno all'incontro comprato da una persona privata, possono se notare il sistema prezzo-valore, che si basa sul valore catastale e non sul prezzo effettivamente pagato. Facciamo un esempio con un quartier prima casa, comprato da una persona privata per un prezzo di 500.000 euro, il valore catastale del quartier è di 900 euro e per voi alla base del calcolo per l'imposta di registro con il prezzo-valore il da fare sconto. 900 euro per 1,05 e per 110 che dà 103.950 euro. Su questa somma il da pagare il 2% di imposta di registro che fece ora 2.109 euro. La regola del prezzo-valore posso messa da mandare per comprare il primo quartier da Stenstas Laita e non per altri fabbricati.

Dann mal gute Informationen für Schiele zu der Compra-Vendute im Prim Quartier, der Kalkenstein Stösslaite, und das ist genannt, mit dem Argument, dass die Deklaration der Wannes, und kock Lieder der Saura und Valores, dass die Kischfabrikat. Kik a si Prim Quartier da Stein Stösslaite, und man will Pertinenza, schick ein Garage, na Platz da Laschel Auto und Schule, muss die Saura das die Deklaration der Wannes Kischfabrikat. Anch sa sun kasta immobiles na jel nia da pa jela kauta sul davani IRPEF. Pra la tassazion la immobiles e la regola generela, ka shel van pa jeda na kauta comunela gisle su, na muesu nia plu pa jela kauta IRPEF. In pratica, il da pa jela o l'una o l'autra kauta. La provincia de Bolzan ha una situazione un po' particolare, ka sui prim quartieres, wenn man kalkuliert la kauta gis con una percentuale più bassa del 4 per mille, ma per ogni comune dalna differente detrazione de kauta, in una maniera che su gran parte di prim quartieres non è sotto la risa da paionia. Il resto d'Italia è i prim quartieres all'incontro d'anta prima dell'ebrei della kauta IMU. Il comune di Ortigiai, per esempio, è la detrazione de kauta per l'anno 2026 di 880 euro. E per famiglie con più di 2 mutons, alza che il valore di 50 euro per ogni mut do il secondo. Il comune di Selva è la detrazione di 1.082,82 euro e il comune di Santa Cristina di 1.037,71 euro. Se la detrazione cura la cauta lorda calcolata con la percentuale del 4 per 1.000 sul valore catastale, non può unire per la GIS. E anche di una cauta IRPEF la declarazione di Davanes. I contribuenti non obbligano a fare una declarazione di Davanes che a messi prim quartier da Stenstas Laita immobile pertinenza non muss perché anche non fare una declarazione di Davanes apposta me prefabbricato. Questo può essere per esempio il vostro caso di un laurante dependente che già ha ogni manco il pagamento con la cautas bel paiedes e che non ha non voluto da declarare. Na persona in pensione può essere anche vestita in tale situazione. Chi ha all'incontro più di un quartiere del modello comune, muss a ben fare una declarazione di Davanes, già che sui secondi quartieri, il da paia sibe la cauta comunale GIS e te cercaggi anche la cauta IRPEF. Te cercamungs dal saura pola super GIS sui quartieri che sta de ca watch di comuns classificai con cerastia de quartieri. I tre comuni di Gardaina, Ortigiai, Santa Cristina e Selva, toccano lo pro. I sui quartieri, which, senza contratto da fit, il da paiena cauta comunella scialli auta con una percentuale del 25 per 1000. E con questo la season fine via, mi tempo a disposizione va a Piz, perché ringrazio di scute su e per un cuore ben ci mon bel di, che è da Helmut Finazzar.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Sit da Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera, un bel saluto dalla redazione ladina della RAI de Busan. La quota di vaccinazione per i BHP qui è regressiva te troppe paesi dell'Europa. Dalla pandemia corona in ca, cosita gli avvertesi gli esperti della rescida della rivista specializzata dell'Ancet. Te sei des paesi europei, le la quota si tazzuruc per a manco 4 de 7 vaccinazioni analizzades te sie paesi in scena mai perdute 7. La teglia lascia fuori l'obbligazione di vaccinazione dal 2017 e do da quel che ven documentata del dut per i ruschies e la rosolia in aumento. In generale ven contestata in trend de regress. Le venue approa normes d'eccezione per il stop ai leggi turistici la zona provinciale de Busan la dat lum verda in che una mudazione alla legge sulla limitazione. Jasmin Ferdig.
3: L'assessor provinciale per il turismo, Luis Valchers, l'ha fatta a Varai e ha fatta pro essa proposta. Casta prevega che il progetto bele autorizzato po ince ciamogni muda dol termin fissi del 30 de settembre e cal zanza calvaisa perde i darci del legge turistic stil tamp. Sura pro nevel il termin nianca di casi o la cali recurso procedure giuridiche se ben cali bele nude n'autorizzazione da frabiche. Nianca te chi scagi ne toma i darci del legge turistics. L'assessor Valchier ha detto in cui che questa mutazione alla legge dà ma sicurezza giuridica al nuovo permesso di un legge turistics. Per l'opposizione è questa una decisione che smorgelaia in una maniera schleichante alla limitazione di legge turistics. Neanche l'area sociale del centro della SVP ne ha una con l'assessor Valchier e ha ghiretti ultims dis che la rat negativ della commissione legislativa vagna tutto il serio.
1: Avisa da Peking che te selva le venue in auda e il pent della Rhodes per entroi che passa fora la val. Alexia Grossi è stata sul post, sentiò nel servizio con la intervista a Heinz Peratonner, direttore di Lurieres, Evald Moroder, vicepresidente della comunanza del rajon Saltrenes-Schiller e Tobias Nocker, un bot de selva.
4: Da sang in antil mesum furne cum la roda tres gerdaina dut zum treus reservei a la roda sta selvan cin runcadic, in cui hi non inaugura ufficiel mantra il tocon nuov cum il punt per la roda sta selva, il punt ie 85 metri long, ie an autazza de 15 metri saura la streda provinciela, il cum lia ia iridli de la selva i la pozza.
5: Il prim toc ie stas cominciat il 2004, zang dodo vintoi anni musen di ons fina, i ons lu la roda i incont calpo don zangiauri il troi a la duc. La custa den dut plus de 30 milioni di euro, davon il 9,8 milioni mei de laures.
4: Il progetto va portato in ante dalla comunanza rajonella Saltrenes-Schiller in collaborazione con i comuni di Gerdaina.
6: In Vais Beltanche, Frenier con la roda, belle, la famiglia, i mutons, e Gerdaina diventa per la gente un po' più sicura, e c'è il gran fin.
7: Questi colleghi sono anche, per esempio, il rito della selva con la scuola Mzana, e che è importante anche per i scolari che possono nutrire che bel punto di passare la strada in sgorazza.
4: Nia de fine il laure stanto pontiva si runca dice, ma che già auton sarà la tang in antara gerdain antroi dalla Rodes de belau 14 km di lungazza con 490 metri de deslivel 3 duci luesh la valeda.
1: E in che in a mesdì a Saint-Jean le venue sarà sul simposio di scultura dedicata all'artista e professor Tony Gross, che sta nella settima edizione e che si è alluraduta la settimana fora per la piazza de Comun de Pozza e Vic. Dal liceo artistico in che le sta la presentazione della opera. L'ena scomenzadiva Neva, che sta con la Neva Indrez,

0: nia vengidores, nia premier al center la collaborazione ante istituti, studenti e studentes. Sentiu la responsabile del liceo artistico de Fassa, Barbara Fanton.
1: Le sta momenti di confronto, di situazione là che sta in cemingol, confrontante di svalivanza, di les da la che viene, di linguaggio da la che viene, di tradizione e di cultura, e che crede che sia l'obiettivo che ha un centrato.
0: A tor per tal simposio è ence Patrick, se non il professor della scuola professionale di Ortisei, con si studenti. E al sport vedi son che in che met ma la stagione neva dell'Ice Hockey League con la squadra del Busan e della Pustra. Domani le invece in conto del tempo vedi son che le snigolà, le foschia bassa te la valede fin da doban monora, podessa se snigole ritte de più domes di compecia probabilità des de pievia. Con che sdonca le dutve la sona desse crepes dal sela Simon Moroder ne conta della mensa della scuola de Gardei. In bel salute e stage ben.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrines. Attualité, Société, Economia.
3: Il mondo si muda in sci anche la famiglia. Savonca di non quei più famiglie la che si va per cancia la loma muessa o vuol gie a laure e che vuol saman di che i mutons can chi ruota scuola naine velta maranda per calpieta i comuns adi dan quei il servizio de mensa per scuola is. Buonasera, mi nome Simon Roder, baroni a questa trasmissione close dai Krebs-Tlzela sono Radio Rai Ladinia. Un quai il plagiai de pudei rujne con la tre assessores de competenza di Kmons d'Urtigei, Sandristina e Salva con Martina Comploi, Silvia Rungalir e Valentine Insam. Rangrazie che sei stlo, savon che la mensa è importante danta luz c'è la segna de a coca e la situazione la mensa la justa scomcia la scuola audione de scomcia da Martina Comploi d'Urtigei. Kokla sta kula mensa urtijai.
4: Bona saira duc. Urtijai iel cincent mutungs, ke va mensa nauzon skola elementera, skola mzana e skola zautas, il dventa fur de plu, dir nia sauria matragi, nauzon nuof luas ulak i mutungs va amaya, i dantar restaurant ulak pudong imande, yang mensas knaus mutung agi, ulong propi rengrazia da sangi restaurant ulak ai poagi, aja kaj ina kosa ai fej propi per la comunità, un gran servizio e una giuda da sang senza che i restauranti non hanno la possibilità di mettere tutta questa mensa perché il degra a genetong, terrazza, al faur e al mar Dolomit e poi abbiamo anche la mensa di luoghi che non mettono agi con il catering, sono due luoghi che stanno mettono agi dalla nostra giorni e la sotto la scuola elementare. Pana il mo la curga della scolina dell'elementera che cucina primo tongs la elementera e pana uns mo la loccia che ne sta un grandissimo aiuto che cucina anche per 30 mutongs e in scila il me fin più manco dut curi al momento però gli uni an una grandissima desfideda e gli un grandissimo lordo via che pa nia s'immagine.
3: Passa cincent il maggior luogo di Gioia che c'è la pa ora te salva.
5: Buonasera anche da mi part. Ci nostra salva un due mensas, un la scuola elementare che sono sia la mensa e siamo anche la scuola amazana. La scuola elementare un circa 85 scules qua a mensa e che vanno sparti su. La prima, la seconda e la terza classe che va via la sala di comune e poi la curgas, la scolina che ti cucina fresca. Il resto, la quarta e la quinta classe, che va ora alla scuola Mesana con il bus, e vanno accompagnati dai maestri, vanno lasciati ora proprio dalla scuola Mesana, e lo posso poi gi a Maia ad una la scuola Mesana con i mutons, la scuola Mesana che ne è 95. La scuola Mesana ha un spartissuto due turnusi, a ciò che è Beslerk. Potrei dire che prima l'anno passato non abbiamo scelto, e ciò che è un buon gran mutamento l'anno passato, la scuola Mesana, con la scuola da fuoco. Un lungo servizio di catering che ha a disposizione la curga e l'aiutante, che cucina fresco. La nostra butta un Japan grunt compliment da parte di Mutons, da parte della famiglia, si per qualche modo sono tenendo in gestione.
3: Sono Sandristina, Valentina Insam, con il voice manco scolas e immagino manco mutons.
6: Sì, buonasera anche da me per. Noi siamo la scuola elementare, già che la scuola è la scuola mezzana, va dunque con i mutons, la selva, la scuola mezzana selva. La scuola elementare è la scuola che da merdi, non stanno 5 mutons, i mutons, I jo havia 69 mutons i mutants. Al moment del xilac estan que hi mai ha dut la gran sala de comú, Santa Cristina, a ja que un portrop n'hi ha un altre alerc que és gran de ser per tot su un gran número de mutons i mutants i que el fort no és xal important de poder tot su plus mutons i mutants clavar. I que estan, són estats boni de matragir con l'ajut i con la bona col·laboració con el comú de Selva i d'en tal dut con Sílvia. Ja que el van cuginar a l'Escola Mazana de Selva, la cuaga que cugina per Selva, cugina en xapar i mutongs de l'Escola Elementera de Santa Cristina i el maia van po menar jo de l'Escola Mazana, jo la gran sala de comú de Santa Cristina, o la que van po maia.
3: De Santa Cristina, con me una escola, o me doia, l'Ena, da tide da maia, i rati ortigai, i el po altramantar, con plus escoles, imagini i el anga, I dies nie vor im dem nie mehr mehr die Jobe am Apostrang Lunge Mercoli waren oder die Szene gar klar hier ihr Pakal die schon Monde der Klun Kamper.
4: Na so ein Gatter dieser Lena der Lunge der Jobe la Mensa. Prenaus ihr das sang important kösch in der Schola auto a propri muda il doms di scuola apposta per la mensa. A ciò che sono buoni da tosso duci scolesi. A già che duci a sa merdi in giobbia, buona fasania buoni. La matragi, perché Hai posta muda i dis de scola la ITE i perkal vala di jome kli uni di 250 anche 300 mutons perkal se sperta schlimpusu samban liceum dert kala treia jalena scola doms di perkal kai mutons va treia jalena ma li bel sauri che di jome la scola elementare la mzana al merdi i la giobia e shantant l'altra scola auta a lunes i mercoledì pona se spartesle un po' prnausical per dritna gran sauridanza e pona portung un po' spartisung i mutung sulena.
3: U donc, te cerluas van del cugina, poi saman i restaurants gjuda, ma poi lang il catering in shinant, shampanzas an una cosa de tutta la valeda, fos pa questa una soluzione, quindi già sa in se tollen doi curgas i cai cugina per duc, I per me les partiora, ti luas, potes un pa se fe, scocen, dix, un stesel catering, o I per cas una selección, dix, un compras, dix, est la rue a dum, dui, tre comuns.
5: Xina son gestandita de catering, mal van cuginar fresc a la escola a Mazana, van nats n'hi ha portat a l'air que bel està cuginar. Sam van entlo que con audir us non d'un grum de numri, li ha un servis que un grum de família se no sea, I per cal se va sinia jo Doi kurgas ba stas das gurman tarnia, manjini tla passa an Santa Cristina dil ja einfach auch klvan kuginal fo sabon chale be schnell da porte or al maya ja kalvan propi a di so la qualità del maya e per cal veramente son boni tlo so strai kmungs da pudai pite na tus da furk ke da po na be schnell or al maya ai muton si dice kal di ganzen krang servis
3: Imagini che sono tendrà anche per stare per una clip fresca e per un mio ore plus an. Valentina, tu hai detto ma anche giù a se saura, ma come sei tu di questa situazione? Dice, non sa pa, vorrei sa tu avdi che il vanta for più mutons grua, che vuol che ci servis più famiglie, che se la manda e come sarà la per il dauni?
6: Cacunga, ho detto il tema della mensa è una grandissima tematica e anche una grandissima sfida per Santa Cristina, ma cacunga, ho detto anche per gli altri luoghi e bujans la famiglia se muda da sangue e per più famiglie sulla che tram due genitori muosa laurea o vuole anche laurea e credo che la mensa dà un grandissimo sostegno e perché vedi anche che la descrizione per mutons e mutans alla mensa va su un anno. Io vedi che mi duviere mi cerca che assessora di ti giude a più famiglie clava e di to su più mutons e mutans clava. Santa Cristina al momento è questa mia una soluzione definitiva, già che siamo in una soluzione temporale, già che ogni anno c'è da fuori con l'acqua di un'agine calma è fresca un stesso, ma al manco può fare con l'aiuto di Selva, se non c'è anche da fuori che è bello. Ma non c'è una lerca da te da proprio per scuola, perché non sono toccati la cosa del comune. In Cina c'è anche il problema che lei, che aiuta a dare le spese, e la aiuta al don, o anche una cosa da fuoco, quella che può dare la aiuta a sto, che è una macchina della aiuta da te da per il gran numero di pestecchi, di tagliarci, di roba della aiuta. E che non c'è anche una cosa, la sala Raiffeisen del comune di Santa Cristina, ha una macchina della aiuta professionale, che ha ha anche ti hotei per poter fare più luna e poi anche di conseguenza per poter tosu anche più mutong, già che crea un gran aiuto che spansen su anzi anche la vejù la da.
3: Vaja che sa trova anginis adattedes, immagini anche oggi un gran cost, fate una cosa per privata e velk d'autor che fate una cosa per professionella per tante gente. Un cost out per unicumum.
5: Sì, che li vaira, non sono la fortuna che la scuola mesana da avere una bella cosa da fuoco professionale nuova per la scolina o anche tuit nuovo apparat, già che la domanda è forplata e sambal c'è un tijudè anche alla curgas, che stanno in stato un tuit proprio in chi prat fanno nuova, per cui c'è un grum de balla, sì, ma un grum d'altra roba. Questo servizio funziona a me, se duc giuda. Intorit il comune, poi sambal un de buonissima curga, si aiutanci. Tu lasi anche l'occasione per ringraziare anche tutti quelli che aiutano in Taurita, ad ora le spese, un Egon, Elfride, Monica, un po' Daniel, la scuola Masana, che sta anche giù ad ora. Ringraziamo anche i maestri che mette a disposizione che giuda in Mutons e in la Maranda. Tutti, tangadumi, tutti giù da po' val. Poi si dì anche Valentina, e mi nascello un proprio tosso tutti che clavai, potendo dire che salva, che al momento tutti che fa domanda alla mensa, un stampo tutto su, e che gli personalmente c'è di bello.
3: Questo è un prego, che un'Irania curi, immagini, con qualche la famiglia spaia per un'Ia Maranda. Se ne è qualche presa, si può non fare o ha pa un'unica o altre presa?
4: Sì, non è completamente curi. Noi già abbiamo 5,60 euro dai genitori, da per un'Ia Maranda, per noi un contributo del Land, che si insegna a visa di tante che fece ora, ma il curnia giù tutta la spesa della Maranda, perché il comune d'Urtigia resta per un'Ia Maranda su un certo importo, diciamo che non è curi. Noi restiamo su un grumon di 1000 euro ogni anno, che il comune d'Urtigia sarà un tal, anche per mutons da altri comuni. E perché per noi è anche importante che noi diciamo che un problema con la mensa e i cadroni sostenuti e come sono con l'aurea dan da lut kuncia stil ka is a pro anche la via per estra matragi na pitla mensa la scolina che stan i la nia unidaslde prochiman spron da sankel mangaslde no so anche nur persones belau dir je gesang ron a dir persones ke juda alla mensa ke nos pa jung no so na collaboratore te comun ke fej me mensa perché in Srandia conci che lo tutto via, li è gran spesas, ma li è anche un grandissimo lauro, li è anche un po' di nervos, per noi, se è sauro, si produce il comune, già che li è poi una tre ore che vanno, no? Li è nuovo luogo, la che vanno a agire, poi mi sa tutto che è stato coordinato, da tre vanno un po' so sauro, o da tre vanno anche la mentella, che li è qualche fece il plumel, mi si dice che dopo non mi ha agito, che si può provare, o anche se la Cina è salva, che si può provare, no? Non solo un po' di pittà, una buona maranda fresca, che è possibile ai mutons. E c'è l'on da ti pittà ai genitori e alla famiglia un buon servizio. Ma anche vanno lamentare per piccolozze, per fece da vera mail, il linea bel, anche vanno ora un lamentamento da trai, no? Vengono gli ultimi anni, vanno un po' mirci, ma io c'è lì fuori da ti gi un po' incontra, il vang nia tang lamentai di gianga che duce che giù da pe apre bel anga e maestri da nia che comincia duce a chale chic pudas a mo vestre nia tut perfect no ja calma offre nia lina mensa linia git il restaurant li ja chasa ma ja calia offre duce da altre cali miauri li cock muse perché kan che il servizio van panang prija e non sa pana il bellissimo e cal sprong nas banda sang
3: das bewister che im tons 20 anni fort plumuelles
6: Pudasa angewester, je krijg la kwaliteit van sambang schilvan cucina, propita valet da fresh pa il momiec, ma je krijg van ange dal catering king lampasang, no, zang un catering ke unio da bulzang, van comunque forfa controlik sulla qualità del maia po. Sambang je un po' vestre da 30, kia plubong o mancobong, ma van po' ange for chalaklia, comunque adatta primutongs in la mutangs, perché si, velung sarà ange un po' muele, ma. Union che da tre jetzt ich dieser Blubon und Manko Bonkel Problem weißt.
3: Ich mal fallen nie rat die Ponail Catering Karua Prala Schule sind dem que ti portan la Marandas ai Señores i kai dich vor klar Schalibon Bonkel bist ihr la gente tempo un peu plus contenta i jauni un peu plus mules ma kal savons naus nie
6: che li vera che po anche po vestrevestre che plumol ma il catering con io al manco in San Rogioni per Santa Cristina anche l'an passato da Bulzang fu effettivo il demo catering la lia Sarain ma il menù fu autrement già to nia l'an demo spesa il fu fu un po autrement primutons che pri senioren che po vestraben anche po da di i cocktail stang sa dan aus mudaja per la lia Sarain io formo a livello da valle dal catering rua da Bulzang su per la scuola, cocktail di l'ova, il cugina della cuoga che è salva.
3: Rujnong della mensa per scuola è un duca di più chance che va unire alla mensa e rate lì un unico sta da mandare l'anno passato e non l'agì mo più sens. Se non vengono di coila per salva.
5: Qualcun un dice l'onda sostenere questa iniziativa della mensa, c'è l'etico del più cavallo a famiglie, perché l'anno passato fa una riuscita, intanto mette la scuola mezzana, se fosse l'interesse, il debugion, di gi unire la mensa dal lunes alla giovia o dal lunes a venerdì. Un manda ora il formulario a tutte le 130 famiglie, le 130 scuole, ma mi sono detto che al momento mi è già stato, se dici che fosse interessato a snuzzare questo servizio. Siamo in un gruppo che fece sport al domenico, perché il potesse proprio non avere esaurito. C'è un'idea alla mensa e dal domenico è per tempi ora a fare il sport. Non si valuta ancora in niente, ma non si va a sapere perché mai in niente questa soluzione da unire.
3: Per un po' rati, il da dica, il maia casa è un momento della famiglia anche, o la con stadum, perché fosse per strangciot se quel momento ci sa perdo.
5: Siamo in tutto punto da situazione a situazione, anche ogni famiglia è altra, ma anche su, anche il perca gnagna, e vanno a cucinare proprio i miei primi mutons con i sacciosi, anche se non sa manca che sta ogni famiglia valute. Non so che mondo non sa va sapere la di questa opzione.
3: Non vedo che l'acqua di Bujans lascia la laurea Adum, d'entre Comuns, Kokomodu, Kung, Selva e Santa Cristina. Proprio per Santa Cristina, che è una na scuola, è molto importante.
6: Sì, la Simone ha avuto l'occasione di ringraziare Comuns, Selva e d'entre tutti. Silvia, anche per l'iscrizione, che sta un po' fare online, l'ho anche aiutata con la laurea del Comuns, Selva, già che Santa Cristina sono stata la laurea di matragia, che un po' da unire anche si è scritto. Online, che c'è tutto esempio in una buona collaborazione che porta a me un servizio di questo caso da me ora, mia ora per la famiglia e per i mutons e mutans della Valeda, no? E credo che possa pensare un po' a livello di Valeda e pensare a se non c'è anche la struttura che è bella, perché sono già contenta che al manco per questo anno sono stati buoni da tragiche.
3: Silvia Rungeli, Rassaura da Salva, naudi che non è tutto contento un po' a lavorare a Da warst du bereit, Magini, Pana Ange, du kommst Problem, schön mal nutzen, warst du ein Genius.
5: Ich bin noch Samen, schon die Jumptung an Disposition, in der Kurga, ich sage mal, ein Genius, ich sage es ist Englisch, kommt schon mal, es ist lang, ich habe auch noch ein Giram, es ist gut, dass du schon an Taurita, ich habe es gut, du schirra, du zu bang, ich es kommt auch noch auf den Grund, Feedbacks positive.
3: Kann ich aber nicht, aber Dijon la compaida di schuleis un tang lan, o vajem pa ke pestr prims kredit manco o de plu, i pota dlova alguni lascia o ruval pro, koi pa la situacion sibet selva ke Santa Cristina pestr.
5: Ma mi posi rušne pra l'an passai, mu si di ke li estat un compaida costant, ke ik sa skrit a skunčament, at ni tres ang dut lang, un maia bon, perka li ambr da di ke la ke dut spova veramente ar kontanč, sibet kun la, tuza da fuak la skolina, ke la skola mazana, i ke li ambon sani, stut šresta.
3: Auch die Jäger hat ihr ein paar Automanter und gestanden ist ein Modazig.
6: Auch die Jäger ist ein Automanter, ich habe eine Schule gesagt, dass ich in der Grammodation habe, ich habe die Kirche in der Schule. Ich habe die Schule in der Schule auch sonst, die ich in der Schule im Oktober habe, die ich in der Schule habe, die ich in der Schule habe, die ich in der Schule habe, die ich in der Schule habe, der Gerdein in der Schule und perché ich in der Grammodation ich habe die Schule auch. Kali un di magri lors konga ga dut tot metskash kish mutons matrit autri pana izi povestrit na autrat las po izi na autran po musni no chali duci numri ke va dut adum i li anga stat di autriani da trai ke tlamzana per exemple lan passa kan ki audu la kirua maya bona per exemple hd la mensa kal vuol di zamban ki la dronia no
4: Però d'altra part per noi è un grandissimo problema, già che noi abbiamo di posti e facciamo tutta l'intailung che di no, che all'air, che poi nasce in atlas, domande mezzo 5, poi muda in tutti, che lì è un grandissimo problema. Ci hanno mudato, ma tu non sistema online, sono loro sono come c'è che di siamo per i genitori, un grandissimo mudamento, anche per la scuola, anche per noi, tutti musa c'è una app, tutti musa c'è sui soldi di danora, e anche di la maranda da domani, ci mutons niente. I kaj mu son zan duč se uze i čele kakla vajtli prim se ral zan mažr lor kja trejani per kapi kakaj vadut ma podal doš prunkli v naso ridanca.
3: Avo djong Valentin Insam.
6: Prkal krever dali škricjong je enge šta fa online kštang l prim jeda kula jut na kula radora l komun se selva. Na utr sistem pero san ca app in še vija sam bang nao zong enge šal di manko mutongs. Da nao zvang enge pa ja paušal di žong še mut va ungen jeda alena škola, prlanga škola o do jeda. Dass Alena per lange Schule, wenn bei ja kisch pauschal beträge, die schon noch per dut lange Schule. Wir kriegen dut streiken muss, gerade eine Falleskriptions dann schuda. I kalula si anga monia da di i anga schal important ke al manko zan regioni per comun Santa Cristina ke i genitori sa tanga anga pu a ki se termina l'iscrizion ja ke i a plu di da Laurela da sa scriit i kok Martina obel di anga Silvia dang me ma tragina mensa zan sambang na zan nia cinchant mutong si curti jai ma pur un po i a kash un grandissimo laur da via per un grum da personas nia me per me kok asa saura ma anga per la curga, i maestri, la nasi anche il bidello della scuola che aiuta anche con la compagna di mutons che può da domani ogni che scrisce per tanto mutons che Martina e Iris e Karen che aiuta a De Oral Maia. Che è un grandissimo lavoro di un gruppo di persone perché è anche importante che si può anche a chi termina per se scritto.
3: Schau dir auch dritt, bona, was speziell ist, wo bist du ein paar Blut respektieren, ein paar, ich kann konzentrieren, ein paar Blut lauchen, ein paar Fats, Linie mehr, die schon mal Pizza, ich schon mal Pizza, glaube ich, in einer Organisation. Da wir produzieren, Mutons, ich kann spürst, kapisch, troppa Familien.
5: Kognit, ein Schala putzi Jude, ein Dutsch, kein Klavar, in Ulasa veramente, tosso Dutsch kanch, lia plus auri fech, Dutsch, se schrischit, per tampiaura. Passam, als schuru an grum de domandas, anga dal do, un tangel ding sta, unga zan de stamber, kanke vech kumce da la schola, podwanta kasch pluria. Per kalla klun appell, prevech kaja dweit veramente, per tampiaura, anxi posso un chale desorganise, chale schlia da to, mobil la jutsa ura pro, per pudei pute.
3: Und wir planen alle Fing, versuchen wir unten eine Reihe, kommen alle drei Assessoren, da kannst du die Mission dedikieren alle Menschen per Schule. Martina Komple, ich kann ein paar Mal Downey durch die Jai, und Laura hat das propre Projekt ein paar Mager, das wir später zum Allgemeinen.
4: Ich habe die Jai, weil ich dachte, dass wir eine große Mensa und auch hier im Campo Sportivo sind im Moment, und auch hier ein Projekt der Provinz. E fece un studio di fattibilità, dove io la so fare una gran palestra, poi un heim, primo tongo si scolese, da scuola Zautas, e ho una mensa, sono un dudante, una mensa di 250 posti, dove c'è una cesta da fuoco che cugina per 500 mutons, praticamente con turni, che cugina sa due iodas. Questo è un grandissimo progetto, che andrò a molti anni in cui vengono a sludere, per savon, ma je ronde que je vers la drogue le mousson fait et que je serai secours c'est que il y a un grand bougeant et que son content je commence à se lever pendant samba ni mouton la école élémentaire j'irai ni à it un kind al tâcheur non par maya par quel mousson il est fort imaginant et samba il est fait si est jeune or un peu la chasse d'afouk qu'on l'a sous un peu plus grande un peu plus moderne là il est en vedla la rue d'Atiani samba que je dois ramener un peu d'années qu'un génial quel projet qu'un mètre drôme Viele Leute in der Schule haben eine Chance dafür gemacht, dass die Cousine für die Elementäre gefunden hat. Nach dem Wirt, in der Laurelle, um ein paar Kulketteri in den Restaurants zu gucken. Kein Kälzer hat eine große Menge Leute für die Schule Autos und mit seiner Kälzer hat für uns ein Wirt important in der Sauridanza, für mehr Input in der Situation zu kommen, auch die
3: Silvia Rungelich, was ist die Power der Selva? Wir sind bei uns, dem Seife Marsekel Pro, dem Modezek, und wir sind bei uns, und Schila Koklai, im Moment.
5: Ich habe gerade gehört, wer der Kommune der Selva, und im Moment, dass die Situation von uns die Klava Schaldibank, und es war Sabel, bitte la Mensa Unidi, die Schule Mazana, und die Schule Elementäre, sind bei uns Schildia de Bujang. I samba ne sa va sabel chale ka nina pluk la quarta e quinta classes musa col bus da maranda la scuola mesana che magari tec ka un la sa chale con bine na ler con a cosa fu ango la tuccia i scuola la scuola elementare possa ma ia dum da maranda
3: Bons mo Valentina insam del comun Santa Cristina co chal rapora Was da uni de was da mensa.
6: Ich son schali kontanta ka kastang son stach boni de la matragia dunkul kumung selva klvan kujina selva i ki son ange stach boni de to su duci mutongs i mutangs ko fa domanda da valgun projekt valguna idea de cekn puda sa fe o ulakn puda sa fe la mensa una idea i ange kala de la su dal Bauhof de felo ora na mensa ma samban dant musen po habine na solution pro Bauhof Die haben einen Grund der Possibilitäten, aber lang wird Bujang der Plugrang, was die Mensch, weil es gut Prabine po veramente una soluzione definitiva che durerà sgurman pezzi in China e l'uomo son laure con calcon ma son fiduciosa spassi di inscila che manco prestang un abina una buona soluzione.
3: Oh, die ka linia saurir matragi kashta mensas, perché immagini o speri che stres kashta transmission Uns fat kapitsch gran lauchli prik mons i lava de prije kash servis kash rativel per duta la famiglia ska sanuza de kash servis. Grazie Simone de Valentina Insam, Kommune Santa Cristina, Silva Rungadir, Kommune Salva e Martina Komplett, Kommune Durtijai. Mi nome Simon Moroder, a Saudi Anautreder.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Per me la stanza finale, Beatrice Merz lo sa, insomma, è un luogo che io amo molto perché racchiude tutto ed è una stanza di un'artista contemporanea, Dima Sourouge, che esprime tutta la sofferenza, non solo esprime, qua la stanza di un'artista contemporanea, Dima Sourouge, che esprime tutta la sofferenza, non solo esprime quanto noi non abbiamo

0: di corpo. Ecco, quella stanza esprime anche questa esplosione della storia di Gaza che noi non abbiamo voluto vedere, che invece ci ha talmente travolto da travolgere i nostri stessi diritti di persone qui da noi in Italia, lo dico da Dolo, dove partecipo a un festival sui diritti in un piccolo paese della Riviera del Brenta, perché questa storia di Gaza ci ha riguardato tutti, anche nei margini di questo paese.
1: Allora noi ringraziamo Paola Caridi e Beatrice Merz che ci hanno aiutato un po' a entrare nel racconto di questa mostra, ma non solo, ovviamente la mostra di cui stiamo parlando è Gaza, il futuro ancora antico, materie e memorie del Mediterraneo, una mostra a Torino che si può visitare presso la Fondazione Merz fino al 27 di settembre e come ricordavano è una mostra che nasce dallo sforzo anche curatoriale di più istituzioni, Fondazione Merz, il Musée d'Art et d'Histoire di Ginevra e il Museo Egizio di Torino. Allora noi ringraziamo ancora una volta Paola Caridi, buonasera.
0: Buonasera, grazie di nuovo per l'invito. Andate a vedere la mostra.
1: Senz'altro e ringraziamo anche Beatrice Merz. Buonasera Merz.
2: Grazie mille. Buona serata.

0: Era l'Amed terzo di Samir Ode Tamimi per clarinetto basso interpretato da Miguel Perez Iniesta. E ora voltiamo pagina perché andiamo a Firenze per parlare di una mostra che si è inaugurata oggi e da domani si può visitare fino al 3 gennaio del prossimo anno. La mostra si intitola Le pietre dormono all'aperto ed è di Carlotta Valente. Si potrà visitare presso il Museo di Storia Naturale La Specola di Firenze. La mostra a cura di Davide Lunerti. Noi abbiamo in collegamento telefonico Carlotta Valente. Buonasera Valente.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E abbiamo anche in collegamento telefonico il curatore Davide Lunerti. Buonasera Lunerti.
2: Buonasera, salve.
0: Allora, Valente, partiamo dal titolo, Le pietre dormono all'aperto, che è un titolo che suggerisce ovviamente l'immobilità della pietra, ma allo stesso tempo ci restituisce questa immagine del dormire. Da dove nasce questa immagine e come si collega al Museo di Storia Naturale La Specola?
1: Sì, allora il titolo in realtà è una traduzione non letterale del titolo inglese del progetto, che è Stones Have Always Slept Beneath the Open Skies, che tradotto letteralmente sarebbe Le pietre hanno sempre dormito sotto il cielo aperto, quindi comunque sia è il significato, è proprio un titolo che vuole richiamare i temi del progetto che sono la percezione del tempo e l'effetto del tempo sugli oggetti che esistono nel mondo fisico. Quindi nel caso del progetto, gli oggetti fotografici, che sono quelli esposti in mostra e a paragone con la collezione di litomineralogia del museo.
0: Ecco, la mostra prevede 58 opere che si potranno visitare fino al 3 di gennaio. Come sono costruite queste opere? Nel suo lavoro c'è la fotografia che però si interconnette anche con i processi, le tecniche storiche di stampa.
1: Assolutamente sì. Il lavoro è frutto di una ricerca che è durata più di un anno, dato che il museo è risultato vincitore del bando Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale per la Creatività Contemporanea, e appunto è una ricerca di un anno che ho condotto nelle collezioni della sezione di mineralogia del museo e che mette proprio a paragone la temporalità particolare che hanno gli oggetti fotografici che vivono diciamo, dell'idea che nel momento in cui si scatta una fotografia, quella fotografia sarà eterna, immutabile, a paragone con il tempo dei minerali e nello specifico dei meteoriti della collezione, che hanno diciamo una durata, tra virgolette, temporale estremamente estesa. Quindi è una riflessione che parte proprio da quanto esiste qualcosa nel momento in cui è nel mondo e sottostà a tutte le regole del tempo a cui sottostiamo tutti quanti, non soltanto le fotografie o le pietre.
0: Ecco, Lunerti, questa mostra sarebbe veramente difficile immaginare a questo punto in altro luogo. Quanto è importante vedere queste opere all'interno del Museo di Storia Naturale di Firenze e come avete costruito il percorso espositivo all'interno delle sale del museo?
2: E allora, intanto le due sale espositive sono letteralmente all'ingresso, diciamo, di quella che poi sarà la sezione della collezione litomineralogica, quindi sono strettamente in comunicazione anche per questo, ma come diceva anche Carlotta, la maggior parte delle opere che ha prodotto sono a partire da degli oggetti dei reperti del museo, in particolar modo appunto la collezione fantastica di meteoriti che ha il museo. Alcuni dei reperti sono proprio esposti all'interno delle sale, cioè il percorso si suddivide in due aree principali, cioè questo. principale è una
0: Forse
2: dove
0: abbiamo qualche
2: incende.
0: problema di collegamento telefonico con Davide Lunert, allora provo a ritornare da Carlotta Valente mentre proviamo a ripristinare la linea e stiamo parlando di come le sue opere sono disposte all'interno del museo La Specola. Ecco, mi interessava capire come ha lavorato direttamente sulle collezioni della Specola e quindi anche insieme magari ai conservatori e come avete scelto assieme i meteoriti e le altre pietre come dire, da trasformare poi nell'oggetto della sua ricerca fotografica.
1: Assolutamente, il lavoro con il curatore della sezione di litomineralogia, che è Vanni Moggi Cecchi, è stato un dialogo continuo proprio per trovare i reperti che fossero più adatti. Devo dire che mi viene quasi da dire per colpa però la ricchezza della collezione del museo, che la sezione in cui la sezione di litomineralogia rappresenta la collezione più antica del Museo La Specola, è stato un confronto continuo e la selezione è stata in realtà estremamente ristretta perché il progetto si costruisce e richiama comunque sia il cambiamento temporale proprio grazie alla ripetizione. Quindi lo stesso reperto l'ho fotografato e poi stampato più volte, variando i tempi di esposizione in camera oscura, perché la maggior parte delle opere sono stampe ai sali d'argento e ci sono anche due daguerreotipi Becquerel, che questa è la prima tecnica fotografica nata in Francia nel 1800, nella seconda metà del 1800, e quindi c'è stata una selezione molto difficile da fare proprio perché i reperti sono tantissimi e meravigliosi, e quindi quelli poi fotografati sono stati molto ridotti proprio per creare questo senso di ripetizione in cui si percepisce una leggera differenza tra ogni stampa e ogni opera, in modo da far capire o diciamo lasciare la sensazione del tempo che cambia qualcosa.
0: Ecco, nel frattempo dovremmo aver recuperato il collegamento telefonico con Davide Lunerti che ci stava parlando di come è costruito il percorso espositivo. Allora torno da lui anche per chiedergli appunto di dirci qualcosa su questo allestimento che un po' come ci stava raccontando Carlotta Valente, lavora un po' sulle minime differenze che si colgono nel passare nel tempo, ma c'è anche un'idea nel come avete costruito la mostra di lavorare proprio su una disposizione quasi circolare dei materiali che si legano poi agli oggetti del Museo di Firenze.
2: Quello che stavo cercando di dire prima, poi appunto penso sia la salta della linea, è che il percorso si suddivide in due zone principali, diciamo il corpus principale delle opere, in questa sala principale, in cui la maggior parte delle opere di Valente sono state prodotte a partire sempre da fotografando come soggetto dei reperti del museo, in particolare appunto molte delle quali i meteoriti, che sono tra gli oggetti più affascinanti della collezione. Quello che stava dicendo sulla circolarità dello spazio è perché abbiamo cercato di, almeno in questo spazio principale, di rendere una fruizione in modo che lo spettatore potesse, diciamo, intraprendere il percorso in maniera circolare senza avere un percorso che potesse essere lineare, diciamo, prestabilito. In questo modo quindi abbiamo pensato a rispecchiare le pareti in maniera diagonale, quindi si rispecchiano in maniera diagonale, in modo che lo stesso percorso si ripete praticamente in due direzioni. L'altra sala, quella diciamo c'è cioè una sala secondaria attigua a questa principale, invece ospita un altro progetto che il titolo in inglese tradotto in italiano significa qualcosa è cambiato mentre non lo stavo guardando, something has changed while I wasn't looking. E diciamo richiama un po' anche a la fisica quantistica e a quanto è stato dimostrato che nella disciplina scientifica un fenomeno può cambiare dipendentemente dal punto di vista di chi lo osserva. Quindi è un fenomeno si comporta in un certo modo finché qualcuno lo sta guardando anche. E questo appunto in fotografia è molto interessante perché sembra che alcuni fenomeni, alcune comunque le immagini in fotografia vengono create proprio grazie a un punto di vista che lo osserva. Quindi questo sicuramente rientra nella pratica, nel progetto di questa sala. Sono due serie di opere sempre a muro. Nel livello superiore sono tutta una serie di opere che percorrono la parete da sinistra a destra. In un primo livello ci sono delle stampe che raffigurano uno dei meteoriti della collezione del museo che ruota diciamo a 180 gradi. Quindi lo vediamo prima frontalmente e poi mentre ruota per ogni scatto, quindi sono scatti ripetuti, in cui simula il movimento rotatorio rivoluzionario, diciamo, dei corpi celesti, mentre invece in un secondo livello, quindi inframmezzato, diciamo, ritmicamente insieme a questa linea, a questa prima linea, c'è una serie di scatti che invece raffigurano la meridiana del museo nel Torrino della Specola, che è una meridiana che appunto come tutte le meridiane segna a mezzogiorno il giorno nel calendario zodiacale, quindi si vede il primo fotogramma, la prima stampa raffigura il momento dell'inizio appunto di quando la luce del mezzogiorno entra dal foro e attraversa diciamo lungo il percorso, lungo questa linea la linea del calendario, quindi segnando il giorno. E questo, diciamo, queste due serie, il meteorite che ruota su se stesso e la meridiana, quindi la luce del sole che trapassa in maniera lineare invece il calendario, sono a simboleggiare due tipi di concezioni del tempo differenti, che sono la concezione del tempo di un tempo lineare e la concezione invece di un tempo circolare. Questo perché ci sono state molte teorie, anche scientifiche, ma anche filosofiche, che vedono il tempo come flusso. Questo, specialmente in astronomia, ha delle conseguenze, delle riflessioni particolari molto precise. Mentre, come siamo abituati, diciamo, nella nostra cultura occidentale a concepire il tempo, è questa linea, diciamo, di presente, passato, presente e futuro, e quindi di avvenimenti che si concatenano l'uno sull'altro in maniera, diciamo, lineare. Mentre quello di cui vuole raccontare molto questo progetto è come il tempo venga percepito in maniera condensata, specialmente guardando questi oggetti, queste pietre che racchiudono nella loro superficie, nella porosità della loro superficie, secoli e secoli di intemperie, di agenti atmosferici, ma anche semplicemente dello scorrere del tempo, della luce. In questo modo sono come una raffigurazione di un tempo che si percepisce non in maniera lineare, ma come sempre un presente continuo, diciamo, una circolarità di qualcosa che continua ad avvenire e con piccoli cambiamenti, ma che ruota, diciamo, intorno a se stesso. Questo, diciamo, è un po' l'idea del progetto.
0: Ecco, questa è l'idea del progetto della mostra di Carlotta Valente, Le pietre dormono all'aperto, una mostra a cura di Davide Lunerti che si può visitare da domani, 19 settembre, fino al 3 gennaio dell'anno prossimo presso il Museo di Storia Naturale La Specola di Firenze. Allora noi ringraziamo Carlotta Valente per essere stata con noi. Buonasera Valente.
1: Buonasera e grazie mille a voi.
0: E ringraziamo anche il curatore Davide Lunerti. Buonasera Lunerti.
2: Grazie mille, arrivederci.

Ed era uno dei pezzi lirici di Edvard Grieg, tratto dal quinto libro, l'opera 54, il sesto brano intitolato Glocke Klang, interpretato dal pianista Leif Ove Andsnes. E adesso apriamo il nostro secondo cartellone. Questa sera lo facciamo proponendovi un concerto registrato il 20 dicembre dello scorso anno presso la sala concerti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che vede protagonista l'Ex Novo Ensemble, un concerto dal titolo Struttura Destruttura e che ruota attorno proprio a uno dei grandi quesiti della musica, soprattutto del secondo Novecento e poi della scena contemporanea: che cosa significa oggi costruire una forma musicale, soprattutto questa forma musicale, come viene messa in crisi, aperta, come viene proiettata nello spazio, come si contamina con l'elettronica, ma anche con l'immagine e con altri sensi. E il programma che ascolteremo fra poco, attraverso diverse composizioni, diversi autori, prova a offrire delle risposte in merito. Il titolo Struttura e Destruttura fa chiaramente riferimento all'idea di struttura musicale ed è in qualche modo anche legata a una delle personalità che viene eseguita in questo concerto. Il concerto, lo dicevo poco fa, è del 2025 e nel 2025 ricorrevano i 100 anni dalla nascita di Pierre Boulez. Pierre Boulez è infatti uno dei protagonisti del programma di questo concerto, con un brano Anthème de per violino elettronica che chiuderà questo concerto. I musicisti dell'Ex Novo Ensemble sono al flauto Daniele Ruggeri, al clarinetto basso Davide Teodoro, al violino Carlo Lazzari, al violoncello Carlo Teodoro, al pianoforte Aldo Orvieto, voce recitante Riccardo Vaglini, al live electronics abbiamo Paolo Zavagna e Davide Commone e la regia sonora è curata da Alvise Vidolin e Rodrigo Madeiros con la partecipazione della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Il concerto Ex Novo Musica si apre con una figura chiave della scena veneziana, perché ad aprire questo concerto è Claudio Ambrosini, che è tra l'altro il fondatore dell'Ex Novo Ensemble nel 1979 e che questo ensemble diventerà, e lo è ancora, uno dei laboratori principali dedicati alla nuova musica. Claudio Ambrosini è una figura chiave per la scena veneziana, non solo, classe 1948, è uno di quei compositori che si incomincia a interfacciare con la scena dell'avanguardia musicale del secondo dopoguerra, ma abbastanza presto anche incomincia a prendere le distanze e incomincia a elaborare, soprattutto a partire dagli anni 70, un interesse profondo per il timbro, per la fisicità del suono e proprio anche per l'elettronica, ovvero sfruttare l'elettronica come una tecnologia non tanto esterna al processo di scrittura, al processo compositivo, ma come uno strumento capace di proprio modificare il nostro modo di ascoltare gli strumenti acustici. Claudio Ambrosini, nel corso di questo concerto, propone due sue composizioni, e la prima composizione in programma nel concerto che tra poco andiamo ad ascoltare si intitola Orienteering. È un brano rielaborato tra il 2019 e il 2025 ed è un brano per uno o più pianoforti elettronicamente rivelati. Si tratta in questa occasione della prima esecuzione assoluta della versione per un solo pianoforte elettronicamente rivelato. E come dice il titolo, anche con questa formula evocativa, Orienteering rimanda alla capacità, alla disciplina attraverso la quale uno si muove dentro
un territorio cercando di trovare una strada attraverso dei punti di riferimento, orientarsi attraverso l'esplorazione dello spazio. Ed è quello un po' che accade in questo brano, in cui il territorio da esplorare è proprio il pianoforte. E Ambrosini, lo dicevo poco fa, scrive questo pezzo originariamente nel 2019, era anche un omaggio a un'altra figura chiave della scena veneziana, che è uno degli esecutori presente nella locandina di questo concerto, che è Alvise Vidolin. Nel 2019 Alvise Vidolin compieva 70 anni, e Vidolin è uno dei protagonisti assoluti della musica elettronica italiana e non solo. E questa volta nel 2025 Ambrosini torna a questa composizione, in cui parla appunto di un pianoforte che è elettronicamente rivelato. Una definizione molto evocativa e significativa, perché l'elettronica non serve semplicemente per aggiungere un secondo livello al pianoforte, ma serve quasi per rivelarlo, per aprirlo, ingrandirlo, mettere in evidenza delle componenti del suono che normalmente rimangono nascoste. Quindi l'elettronica come strumento per mettere risalto risonanze, vibrazioni, frammenti, anche trasformazioni timbriche che di solito lo strumento non sembra poter mettere in atto. E quindi è come se attraverso l'elettronica il pianoforte diventasse un paesaggio nuovo, o quantomeno osservato attraverso una diversa lente di ingrandimento. Ed è questo uno dei centri di interesse per la materia sonora esplorato da Ambrosini, che ha, come dicevo poco fa, insomma, sempre fatto dell'esplorazione della materia timbrica sonora uno dei propri centri di interesse. Quindi ecco, l'orientamento del titolo di questa composizione è anche un orientamento non solo condotto dal compositore, ma anche richiesto all'ascoltatore. Quindi semplicemente, ovviamente, non seguire una linea melodica, una forma tradizionale, ma provare e imparare a orientarsi dentro una materia sonora che è in continua trasformazione, anche proprio grazie a questa rivelazione elettronica portata avanti da Ambrosini con i suoi collaboratori. Quindi adesso andiamo ad ascoltare di Ambrosini Orienteering, lo ricordo, è la prima esecuzione assoluta di questa nuova versione del 2025 per un solo pianoforte elettronicamente rivelato. La durata è grosso modo 9 minuti e mezzo. Buon ascolto.

Ed erano gli applausi per Orienteering, per un solo pianoforte elettronicamente rivelato, composizione di Claudio Ambrosini, uno dei protagonisti del concerto di questa sera dell'Ex Novo Ensemble. E adesso cambiamo compositore, perché dopo Ambrosini in programma abbiamo una pagina, un'altra prima esecuzione assoluta di Riccardo Vaglini. Il titolo è piuttosto evocativo e si riallaccia anche agli argomenti della nostra serata, perché il titolo di questa composizione di Vaglini è Welcome to the Gaza Riviera, ovvero un riferimento piuttosto esplicito a quell'espressione utilizzata nel dibattito politico internazionale intorno all'ipotesi di trasformare Gaza appunto in una riviera del Medio Oriente. E Vaglini ovviamente prende questa immagine piuttosto sconcertante e costruisce questa composizione su un piano volutamente disturbante. Si tratta di una composizione per un organico piuttosto singolare, perché Welcome to the Gaza Riviera è per flauto, violino, suoni preregistrati, ma anche profumatori d'ambiente. Ed è evidente che Vaglini voglia creare uno spazio misto, quasi teatrale, in cui semplicemente il pubblico veneziano non aveva a che fare solo con la parola, il corpo, lo spazio, ma anche con l'olfatto e ovviamente con il significato politico che c'è dietro anche a questo uso del senso dell'olfatto, perché nell'ottica di Vaglini il compositore parlava di questi profumatori d'ambiente impiegati proprio per coprire cattivi odori persistenti, e quindi c'è l'idea di anche mascherare qualcosa che non si vuole vedere o non si vuole odorare o ascoltare, senza però poterlo fare veramente, senza poterlo eliminare completamente. Vaglini è un compositore classe 1965 e che è stato sempre molto interessato a destrutturare anche i confini tipici della composizione, perché chiaramente qua abbiamo composizione, una forte componente performativa, e si incomincia anche ad avere una sorta di elemento rituale legato anche alla forma dell'installazione attraverso tutti gli strumenti utilizzati per questa composizione. Una composizione commissionata proprio dal Ex Novo Ensemble. La durata è di circa 22 minuti, e quindi adesso io vi lascio a Welcome to the Gaza Riviera di Riccardo Vaglini.

Welcome to the Gaza Riviera. Digita 1 per ebraico, 2 per inglese. Welcome to the Gaza Riviera. Grazie per aver chiamato Ufficio Segnalazioni del Ministero per il Disinquinamento, la Sanificazione, il Decoro, Unità Territoriale Gaza Riviera. Ti informiamo che la chiamata è abbinata al riconoscimento vocale del chiamante e che i nostri operatori rispondono tutti i giorni, sabato escluso, dal territorio israeliano. Ti ricordiamo inoltre che puoi avvalerti dell'equivalente servizio online collegandoti al sito thegazariviera.refreshnow.il. Questo servizio è gentilmente offerto da Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. 8 le fragranze, unica la mission, Refreshing the Gaza Riviera, con il supporto di Gaza City Deluxe Lodge, Gaza Phoenician Palace, Hilton Gaza Riviera Park, Jabalia Beach Palm Resort, Khan Yunis Exclusive Inn, Mediterranean Waves Grand Gaza Resort, Rafah Gold Sunshine Golf Club and Tunnels, the Hyatt Regency Gaza Hotel, the Gaza Riviera Entertainer and Temple and Casino, Tropi Gaza Grand Hotel and Bungalows.

Menu principale. Vuoi segnalare residui di scritte arabe? Digita 1 seguito da cancelletto per graffiti o affissioni integre o meno. Digita 1 seguito da asterisco per manoscritti e quaderni scolastici integri o meno. Digita 1 seguito da doppio cancelletto per dattiloscritti, ciclostilati, fotocopie integri o meno. Digita 1 seguito da doppio asterisco per cartoline, brochure, dépliants, opuscoli, giornali, riviste, libri, mappe, integri o meno. In tutti i casi scatta una foto e inviala assieme alla posizione di ritrovamento al numero WhatsApp più 972-01-1111 o per email a help@gazarefresh.il. Provvederemo nel più breve tempo possibile alla rimozione e smaltimento secondo normativa vigente. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure, per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Menu principale. Vuoi segnalare residui di macerie risulte inerti? Digita 2 seguito da cancelletto se di tipo inorganico. Digita 2 seguito da asterisco se di tipo organico. Digita 2 seguito da doppio cancelletto se di tipo organico non palestinese. Digita 2 seguito da doppio asterisco se di tipo organico palestinese. In tutti i casi scatta una foto e inviala assieme alla posizione di ritrovamento al numero WhatsApp più 972 01 1112 o per email a help@gazarefresh.ir. Provvederemo nel più breve tempo possibile alla rimozione e smaltimento secondo normativa vigente. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure, per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Menu principale. Vuoi segnalare sepolture clandestine di resti palestinesi, integri o meno? Digita 3 seguito da cancelletto per sepolture di fortuna senza affioramenti. Digita 3 seguito da asterisco se di fortuna con affioramenti. Digita 3 seguito da doppio cancelletto per sepolture con lapide senza indicazione di identità. Digita 3 seguito da doppio asterisco se con lapide con indicazione di identità. In caso di lapidi con scritte arabe, si prega di tornare al menu principale digitando 1 seguito da cancelletto per riascoltare il menu relativo. In tutti i casi, scatta una foto e inviala assieme alla posizione di ritrovamento al numero WhatsApp più 972-01-1123 o per email a help@gazarefresh.il. Provvederemo nel più breve tempo possibile alla rimozione e smaltimento secondo normativa vigente. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Menu principale. Vuoi segnalare odori sgradevoli o persistenti, sia in assenza che in presenza, concomitante o meno di pozzanghere, rigagnoli, liquami, scoli, sversamenti e percolati? L'acqua del rubinetto si presenta torbida, di colore bruno e maleodorante? Avverti nell'ambiente un odore di aria viziata, lito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale umano o palestinese? Digita 4 seguito da cancelletto per conoscere i rimedi contro gli odori percepiti esclusivamente al chiuso della tua camera di hotel, con particolare riferimento a scarichi di WC, orinatoi, bidet, lavabi, vasche da bagno e piatti doccia, come pure a grate per aria condizionata o bocchette di areazione collegate a pozzi, cavedi e condutture varie. Digita 4 seguito da asterisco se percepiti al chiuso della tua camera di hotel, anche con finestre, porte finestre, lucernari e abbaini aperti. Digita 4 seguito da doppio cancelletto, se percepiti nelle zone comuni di aree residenziali, atri, ascensori, vaniscale e corridoi, tanto di edifici pubblici che privati quali condomini, hotel, centri commerciali, mall, cinema, teatri, piscine e altri impianti sportivi. Digita 4 seguito da doppio asterisco se percepiti all'aperto anche in aree non residenziali quali marciapiedi, piste ciclabili, strade urbane ed extraurbane, prati, parchi, campi da golf e piste per go-kart, spiagge e in mare entro il limite delle acque territoriali. In tutti i casi registra un messaggio vocale con la descrizione del problema e invialo assieme alla posizione al numero WhatsApp +972 01 1234 o per email a help@gazarefresh.il. Provvederemo nel più breve tempo possibile alla rimozione del problema secondo normativa vigente. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata, oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Rimedio 4 più cancelletto. Non dimenticate di sigillare ogni scarico quando non in uso con i tappi in gomma forniti gratuitamente dalla tua struttura ricettiva, senza dimenticarti che uno sciacquone usato con continuità può migliorare sensibilmente la qualità dell'ambiente in cui vivi. Se invece l'acqua del rubinetto dello scarico si presenta torbida, di colore sospetto o maleodorante, se avverti nell'ambiente un odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale umano o palestinese, se avverti torpore, emicrania, nausea, vertigini o convulsioni, allora versa nelle tubature di scarico alcune gocce del tuo profumo preferito e spruzza, dappertutto e generosamente, Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. Ricordati infine di arieggiare gli ambienti. Se invece una volta arieggiati gli ambienti avverti un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria, ti invitiamo a digitare 4 seguito da asterisco per conoscere il rimedio relativo. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Rimedio 4 più asterisco. Acqua del rubinetto dello scarico torbida, di colore sospetto e maleodorante, odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale, umano o palestinese? Arieggiare gli ambienti spalancando finestre, porte, lucernari e abbaini è la misura che ti garantisce l'efficace e sanificante ricircolo d'aria che renderà indimenticabile la tua vacanza. Se invece una volta arieggiati gli ambienti avverti torpore, emicrania, nausea, vertigine, tremito o convulsioni, chiudi accuratamente nel più breve tempo possibile porte, finestre, lucernari e abbaini. Versa direttamente nelle narici tue e in quelle dei tuoi cari alcune gocce del tuo profumo preferito e spruzza dappertutto e generosamente Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. Se il problema persiste, ti consigliamo di digitare nuovamente 4 seguito da cancelletto per conoscere il rimedio relativo. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata, oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Rimedio 4 più doppio cancelletto. Acqua del rubinetto dello scarico torbida, di colore sospetto e maleodorante, odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale umano palestinese? Torpore, emicrania, nausea, vertigine, tremito, convulsioni, sia aprendo che chiudendo, arieggiando o meno? È proprio il momento di confluire velocemente, assieme ai tuoi cari, verso le apposite aree di concentramento al chiuso, tanto della tua struttura ricettiva che di ogni altro luogo che possa garantirti efficace ricircolo d'aria. E non dimenticare di portare con te la

divertente e, come sempre, una generosa spruzzata in ascensore, sulle scale, nei foyer, tra le corsie o alle casse del supermercato o al ristorante, al cinema e in discoteca di Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi, è il gesto giusto che dona all'ambiente quel senso di fresca sicurezza di cui non potrai più fare a meno. E se il problema persiste, ti consigliamo di digitare nuovamente 4, seguito da cancelletto oppure da asterisco, per conoscere i rimedi relativi. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata, oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Rimedio 4 più doppio cancelletto. Acqua del rubinetto dello scarico torbida, di colore sospetto e maleodorante, tanto che persino il verde pubblico ti appare stanco e ingiallito? Odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale, umano o palestinese? Torpore, emicrania, nausea, vertigine, tremito, convulsioni, sia aprendo che chiudendo, arieggiando o meno, in camera tua come nei corridoi, negli ascensori, nei vaniscale, negli atri della tua struttura ricettiva, al ristorante, al centro commerciale, alle puntate del casinò e alle casse del supermercato, al cinema, al bowling, in discoteca? Una boccata d'aria fresca è proprio quello che ci vuole. Ti consigliamo, non appena avrai individuato l'uscita di sicurezza più vicina a te, di confluire velocemente assieme ai tuoi cari verso le apposite aree di concentramento all'aperto, sempre indossando la maschera antigas fornita gratuitamente dalla tua struttura ricettiva, nella quale avrai preventivamente e generosamente spruzzato Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. Ma attenzione, in caso di bisogno sarai tu il primo a dover indossare la tua per poi aiutare bambini e anziani a indossare la loro, non prima però di avervi generosamente spruzzato Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi. Pronto per goderti in tutta sicurezza il mare, la sabbia, il sole e la brezza che Gasa Riviera offre alla sua clientela esclusiva? E se ancora l'acqua del mare si presenta torbida, di colore sospetto e maleodorante, se ancora l'odore di aria viziata, alito cattivo, escrementi, infezione, sangue marcio, carogna, animale umano o palestinese persiste, e se ancora avverti torpore, emicrania, nausea, vertigine, tremito, convulsioni, che importa? Cyclone BB, il profumatore spray disponibile in ben 8 fragranze che puoi facilmente individuare e alternare grazie al colore dei flaconi, lui non ti abbandona mai. Una spruzzata e via, una spruzzata e vai. Welcome to the Gasa Riviera. Chi se l'aspettava una vacanza tanto divertente? Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Causa intenso traffico, tutti i nostri operatori sono al momento impegnati. Ci scusiamo per il protrarsi dell'attesa. Digita 8 per riascoltare, digita 9 per tornare al menu principale, digita 0 per chiudere la chiamata oppure per parlare con un operatore, resta in attesa per non perdere la priorità acquisita.

Ed erano gli applausi per la composizione di Riccardo Vaglini, Welcome to the Gaza Riviera, per voce recitante, flauto, violino, suoni preregistrati e profumatori d'ambiente, una prima esecuzione assoluta ed è una commissione proprio dell'Ex Novo Ensemble. Il brano successivo ci riporta a Claudio Ambrosini, è un brano intitolato Prelude alla Première di Dan Fauve e quindi gioca esplicitamente con il titolo del celebre preludio di Debussy, perché non abbiamo più il fauno di Debussy ma il fauve, la bestia, il selvaggio, che è un riferimento probabilmente anche ai pittori fauve, anche all'uso violento, libero, quasi fisico del colore. È una pagina che viene composta da Ambrosini in occasione di un anniversario importante, perché il preludio di Debussy è del 1894 e il preludio di Ambrosini nasce proprio 100 anni dopo, nel 1994, su commissione del Festival Cagliaritano Spazio Musica. E dietro a questo titolo, come spiega anche Ambrosini nelle sue note di sala, c'è un riferimento anche molto personale, perché Ambrosini racconta di aver pensato a lungo a questo titolo senza essere mai riuscito a trasformarlo in musica, e la soluzione in realtà arriva nell'anno della morte del padre dopo una lunga malattia, e finalmente Ambrosini riesce a comporre questo brano, che quindi nasce da una condizione emotiva molto forte. Si tratta di una composizione divisa in tre parti, in cui il timbro ha un ruolo centrale anche nell'organizzazione, nella strutturazione della forma. Il preludio, quindi, alla Première di Dan Fauve di Ambrosini, è una composizione per flauto in sol, violino e pianoforte. La sua durata è poco più di 9 minuti. Buon ascolto.

Gli applausi per Prelude alla Prémy di Danfauve, per flauto in sol, violino e pianoforte, una composizione di Claudio Ambrosini del 1994. Stiamo ascoltando il concerto dell'Ex Novo Ensemble intitolato Struttura di struttura, registrato lo scorso 20 dicembre nella sala concerti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, un concerto che voleva anche omaggiare il centenario per Pierre Boulez, e la prossima composizione in programma, pur non essendo di Boulez, in qualche modo incomincia ad avvicinarsi al mondo del grande compositore e direttore d'orchestra, perché il brano in programma adesso è quello di Renato Miani, il titolo Undergrenze des Fruchtlandes Raumarchitektur, che è un titolo che fa esplicitamente riferimento a un'opera molto amata da parte di Boulez, di Paul Klee. Il titolo potremmo tradurlo come Al confine della terra fertile, e Renato Miani aggiunge anche il sottotitolo Raumarchitektur, architettura dello spazio, ed è un riferimento appunto a Paul Klee e a Pierre Boulez, che non solo amava molto quest'opera di Klee, ma dedicò a Klee proprio un libro intitolato Le Pays Fertile, il paese fertile, in cui riflette sulle possibilità di creare dei legami o quantomeno immaginare la musica attraverso i quadri di Klee, non tanto tradurli in una qualche forma sonora, ma cercare di cogliere qualcosa di più profondo, cercare di capire se attraverso le regole del sistema pittorico di Klee si potesse lavorare anche, pensare la forma musicale. Il brano di Miani è un brano pensato per flauto, clarinetto basso, violino, violoncello, pianoforte, elettronica e anche video, e quindi c'è anche il tema dello spazio fisico e visivo che occupa la scena. Anche in questo caso abbiamo una prima esecuzione assoluta, sempre una commissione dell'Ex Novo Ensemble, ed è un lavoro che prova a esplorare proprio quel confine della terra fertile come una metafora per la composizione, come possibile organizzare il materiale senza renderlo sterile, appunto rendendolo fertile. Il brano dura 7 minuti e mezzo circa. Buon ascolto.

Gli applausi per la composizione di Renato Miani, An der Grenze des Vogtlandes Rahm Architektur, un brano del 2025 per flauto, clarinetto, basso, violino, violoncello, pianoforte, elettronica e video. E arriviamo adesso all'ultima pagina in programma nel concerto dell'Ex Novo Ensemble che stiamo ascoltando, ed è una pagina di Pierre Boulez, Anthème 2 per violino e live electronics, una composizione nata negli anni 90 e presentata per la prima volta nel 97, senza dubbio uno dei lavori fondamentali del repertorio per violino e live electronics. È un brano che nasce a partire da Anthème, un brano che era nato solo per violino e che Boulez decide di trasformare grazie anche alle possibilità offerte dall'IRCAM, uno delle sue creature, l'istituto di ricerca musicale che fonda a Parigi negli anni 70. Qui l'elettronica non funziona ovviamente come una base preregistrata, ma invece è una macchina che ascolta e interagisce dal vivo con lo strumentista, con il violinista, e quindi il suono prodotto dal vivo poi viene analizzato, trasformato, ritardato, distribuito nello spazio. È come se da un unico violino ne potessero nascere molti altri, ed è un modo in cui attraverso cui Boulez vuole anche preservare la libertà temporale dell'interprete e quindi rendere l'elettronica capace di reagire alla musica in tempo reale. Anthème 2 è sicuramente uno degli esempi più riusciti di questa idea, che ci ricorda come Boulez, che forse ancora oggi associamo un po' a un'idea di una struttura molto rigorosa, ebbene riesce a offrirci un suono estremamente mobile nello spazio e nel tempo. Ascoltiamo quindi adesso di Pierre Boulez, Anthème 2 per violino e live electronics. La durata complessiva è di circa 22 minuti e 40 secondi. Buon ascolto.

Gli applausi per Anthem 2 di Pierre Boulez, uno dei capolavori per violino e live electronics, composizione del 1997, con cui si è concluso questo concerto che abbiamo ascoltato questa sera, un concerto registrato il 20 dicembre dello scorso anno presso la sala concerti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Protagonista l'ensemble Ex Novo, che è formato dal flauto di Daniele Ruggeri, clarinetto basso Davide Teodoro, violino Carlo Lazzari, violoncello Carlo Teodoro, pianoforte Aldo Orvieto. La voce recitante in questo caso era intervenuta per la composizione di Riccardo Vaglini, lo stesso Riccardo Vaglini, live electronics di Paolo Zavagna e Davide Commone, e la regia sonora di Alvise Vidolin e Rodrigo Madeiros, con la partecipazione della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Un concerto intitolato Struttura de struttura, ed effettivamente il percorso che abbiamo seguito anche questa sera ci ha portato dal modo attraverso cui Ambrosini immagina il suono, esplora il suono dentro al pianoforte attraverso l'elettronica, per poi arrivare a quest'ultimo brano di Boulez, in cui l'elettronica serve anche quasi per uscire dallo strumento e proiettare il suono del violino all'interno dello spazio. La nostra serata sta volgendo al termine. Io vi ricordo che il nostro cartellone comunque lo potete riascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound, e vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. La cura è di Monica D'Onofrio, e questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonomo e Simone D'Arrigo. In regia avevamo Giorgio Spolverini, al microfono Marco Cosci, che vi augura la buonanotte, vi augura un buon weekend e vi lascia alla conduzione di Riccardo Gianni. Buona serata.

0: Ore 24. Battiti.
1: Vibrisse. Musiche per orientarsi nella notte. Please give a minute.

pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno.

protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto.

ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno.

0: TikTok.
1: Vibris è anche su RaiPlay Sound nella sezione playlist.
0: Go. Yong. San. Ni. It. Zero.
2: Para todos la luz. Para todos, todos.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: 19:02:33 del 17 settembre, caro Giancarlo Mancini. Seconda e ultima appuntamento con questa settimana di Hollywood Party. Avevamo detto brevissima, ma avevamo promesso intensissima.
6: Intensità.
5: E a te l'onore di presentare i nostri ospiti.
6: Sì. Marco Beghis, benvenuto, e Adriano Giannini per presentare il film Ritorno a Buenos Aires, che era in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ed è in uscita oggi, 17 settembre, in tutte le sale italiane. Vero Stefania?
5: Cercatelo, è in sala con Fandango, avremo modo di parlarne perché è un film veramente, siamo molto felici, perché è un film che a Venezia ha veramente lasciato il segno, ha colpito il cuore, è un film importante
6: e ha colpito dunque, anche noi.
5: E ha colpito molto anche noi e ci tenevamo ad averli qua.
7: Buonasera,
5: Marco,
7: grazie.
5: E Adriano.
7: Buonasera.
5: Qui ospiti.
7: Buonasera.
5: E vogliamo dare due notizie così sì. Entriamo subito nel vivo.
6: Sì, una triste, se n'è andato all'età di 85 anni un grande documentarista, un grande regista, Patricio Guzmán, era nato a Santiago del Cile nel 41, ha realizzato tanti film, tanti documentari, e alcuni legati anche a quello che era successo in Cile l'11 settembre del 73, ovvero al golpe di Pinochet, ma anche alla figura di Salvador Allende. È un regista che forse Marco Beghis, sul quale forse Marco Beghis vuole dire qualcosa, no?
7: È un regista che conosco molto bene, purtroppo non ho mai incontrato lui di persona, ma la sua cinematografia è la cosa più solida che abbiamo dal punto di vista, diciamo, della ricostruzione della memoria, no?
6: Sì.
7: È il nostro Landsman, sì, sudamericano.
6: Sì,
7: no?
6: La memoria dell'acqua, Salvador Allende, Il mio paese immaginario, Nostalgia della luce, sono alcuni dei suoi film. Insomma.
5: E lui diceva una cosa che è veramente puntualissima, diceva: un paese senza cinema documentario è come una famiglia senza album di fotografie.
7: Esattamente.
5: Ed è veramente una cosa che è ogni giorno più vera. E allora l'altra notizia che volevamo dare, siccome li avevamo tenuti a battesimo quando avevano lanciato questi schermi itineranti, queste proiezioni itineranti, tutto il gruppo dei ragazzi di Schermi Cinema Multipiazza chiude dopo aver girato veramente mezza Italia con grande entusiasmo, con proiezioni autogestite, presentate da tanti compagni di strada, registi, attori che hanno voluto esserci. Si chiude a Roma con proiezioni da oggi al 20 tra Pietralata, La Sapienza, Re Bibbia e Garbatella, e tra gli ospiti che presenteranno i film ci sono Lino Guanciale, Beppe Fiorello, Pierpaolo Spollon e Matilda De Angelis. E adesso un po' di musica e poi ritorno a Buenos Aires.

0: Questa era la voce di Maria Dolores Pradera, Conto da una vita, ed è tratto dalla colonna sonora di Calle Malaga, che è il film di Mariam Tuzzani che esce oggi come Ritorno a Buenos Aires, con una splendida Carmen Maura. Allora, Marco Bechis, Adriano Giannini, questo film Ritorno a Buenos Aires è un, per Marco Bechis, letteralmente un ritorno. Si ritorna in Argentina 50 anni dopo, gli ascoltatori di Hollywood Party, ridò il numero di telefono 335-5634-296, così anche voi potrete fare domande a Marco e Adriano. Tutti ricorderanno Garage Olimpo, c'è stato Hijos, c'è un lavoro sulla, veramente sulla memoria, molto importante. Questo è un film che parte dal passato, ma che l'ha spiegato molto bene Marco Bechis a Venezia, vuole assolutamente parlare al presente.
1: Beh, in qualche modo sì, perché quando incontri per strada un ragazzo o una ragazza africana che sono appena arrivati in Europa, nessuno si chiede quale sia la loro biografia, no? E quanti di loro sono sopravvissuti a torture in Libia, catastrofi nel loro paese e persecuzioni politiche. E quindi siamo circondati da sopravvissuti. Quindi la mia intenzione era quella di raccontare quel segmento che racconta come un sopravvissuto diventa testimone. E il nostro protagonista, Mariano Guerra, ci ha messo 30 anni a prendere questa decisione, ma è l'unica cosa che si può fare se uno vuole cambiare, diciamo, anche la sua propria vita, no? Perché cambiare la propria vita si può solo fare affrontando, diciamo, i propri fantasmi, e tentare di farlo anche davanti a un tribunale significa che tu riesci poi a eventualmente a contribuire alla condanna dei colpevoli, ai criminali di guerra, no? Oggi siamo però pieni di sopravvissuti, pochi sono testimoni perché nessuno li ascolta. Non ci sono tribunali che condannino i criminali di guerra, quindi siamo messi male.
0: Allora, Adriano Giannini interpreta Mariano Guerra, appunto, che è questo uomo che oramai si è rifatto una vita a Torino, viene chiamato a testimoniare in un processo agli Aguzzini, e questo mette in moto veramente un grande tormento anche interiore.
2: Sì, diciamo che non si è proprio rifatto una vita. Attenta, è un sopravvissuto a 2 anni e più di detenzione, tortura, è stato costretto a collaborare, è comunque un sopravvissuto, ma io, quello che credo anche Marco voleva esplorare, è proprio questi 30 anni e i compromessi che quest'uomo ha dovuto fare con se stesso, con un'identità così frammentata, rotta, violentata, traumatizzata, e è un sopravvissuto che quotidianamente sopravvive all'esistere, no? E questo credo che sia, e questo è il punto di partenza dove troviamo questo personaggio. Come è stato? È stato intenso, complesso, ricco, è stato fondamentale per me aver potuto lavorare con Marco, aver trovato un'intesa prima di tutto umana, e questo è successo al primo incontro, alla prima chiamata Zoom che ci siamo fatti, e dove io credo subito l'ho chiamato il mio Jean-Jacques Annaud italiano, perché mi è apparso mi è apparsa questa figura con questi capelli, curiosa, che cercava di capire che cosa, qual era appunto l'umanità che ero disposto a mettere nell'incontro, intanto con Marco regista, Marco uomo e poi regista, e questo incontro umano è andato felicemente a traslare in quello che è stato l'incontro artistico. Le due cose si sono alimentate a vicenda e continuano fino a pochi minuti fa.
3: Però, appunto, Mariano Guerra non è soltanto un sopravvissuto, ma anche una persona, appunto, lacerata da un senso di colpa che non lo abbandona, che persiste, appunto, in questa sua vita che svolge, che è un medico di pronto intervento, quindi aiuta direttamente sul campo, sulla strada, le persone. Però la prima domanda, anche forse la più banale, che verrebbe da chiedersi a noi persone normali che abbiamo vissuto al di qua di questo, dell'universo concentrazionario, di queste situazioni veramente al limite della sopportazione umana, la domanda che viene da farsi è: ma perché ci si deve e ci si riesce a sentire in colpa di essere sopravvissuti? Perché si arriva a sentirsi in colpa di essere sopravvissuti a un'esperienza talmente indubitabilmente dolorosissima come quella che ha vissuto Mariano Guerra?
1: Ci si sente in colpa perché si è vivi e mentre tutti gli altri non ci sono più, no? È un sentimento comune a moltissimi sopravvissuti anche ai campi di concentramento nazisti, no? Primo Levi, ma anche la mia amica Liliana Segre lo ha sempre raccontato, no? La vergogna di essere vivi mentre gli altri non ci sono. È quello che sento anch'io, perché io sono sopravvissuto, sono stato anch'io detenuto brevemente in uno dei campi di concentramento argentini quando avevo 20 anni, ma tutti quelli che erano con me in quel momento, un centinaio o anche di più, quasi tutti sono desaparecidos, di loro non si sono più avute notizie, quindi è qualcosa che sento anch'io. Poi il mio personaggio non sono io, non è la mia storia. Mariano Guerra ha dovuto, essendo stato in questo posto molto più a lungo, ha dovuto evidentemente fare molte più cose, diciamo, per venire incontro alla sua sorte e tentare di salvarsi, quindi è stato obbligato a fare cose ancora più terribili. Quindi il senso di colpa non è misurabile, ma c'è in un sopravvissuto a una situazione del genere, certamente, e lo accompagna sempre. Non si cura, diventa parte della propria identità. Per questo parlavo prima dei migranti, che in qualche modo tengono con sé una nuova identità quando arrivano in Europa, no? Non è più la stessa.
2: Infatti tu hai parlato di vergogna, che secondo me è un tema, è un sentimento sul quale io ho cercato di lavorare, perché la colpa che esiste del sopravvissuto è qualcosa che ha a che fare con quello che abbiamo fatto in qualche modo al passato e con quello che siamo, quello che diceva Marco. Però il senso di vergogna per questo personaggio, che per 30 anni non ha parlato, non ha avuto il coraggio di andare a testimoniare, è un sentimento che quasi credo sia più insidioso, ti entra maggiormente sotto pelle, ed è quello che infatti poi porta la vergogna al silenzio, e in questo silenzio tante dittature, per assurdo, sono sopravvissute nelle vittime, nel silenzio delle vittime.
3: Infatti.
2: Con che, poi tornando a quello che serviva più a me, con che danni collaterali all'individuo, all'anima, a quella psiche, a quel corpo. Io ho lavorato molto col corpo, perché ho avuto un approccio molto poco razionale a questi demoni, a questi dolori, a tutto questo che dovevo affrontare, e non avevo sinceramente idea di come farlo. Però attraverso Marco ho capito che dovevo avere un approccio molto più istintivo, più empatico.
3: Ascoltiamo un brano da Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis.
4: Hola, Mariano. Soy Evelyn. Esta es mi dirección, es del lugar donde trabajo. Yo necesito hablar con vos. Soy la hija de Muñeca.
5: No conocía ninguna muñeca.
4: Mariano. Mariano. Abrime la puerta. Yo sé que vos conocías a mi mamá, ¿sabes? Sé que la conocías. Y me vas a tener que hablar. Abre, te estoy mirando. Te veo que estás ahí. Mariano. No te voy a dejar en paz. No te voy a dejar en paz, Mariano.
3: Ritorno a Buenos Aires è un film che emoziona proprio perché più che le parole è costruito sui corpi, sulle emozioni, sul dolore che attraversa Mariano Guerra, ma anche molte delle persone che lui conosce, ritrova in queste stanze del Ministero della Giustizia dove è chiamato a soggiornare prima di presenziare a questo processo. Ma Marco Beghis, volevi concludere il discorso?
1: Collegandomi a quello che ha detto Adriano prima, il sopravvissuto, quando riusciva a sopravvivere, veniva liberato dai militari con questa diciamo questa sottolineatura: i tuoi compagni ti considerano un traditore, a noi non servi più, vivrai come un paria. Se non altro, poi hanno sbagliato, però, perché questi sopravvissuti sono riusciti anche dopo 30 anni, come nel caso di Mariano Guerra, a diventare testimone e incastrarli e a condannarli all'ergastolo, perché in Argentina bisogna ricordare che ci sono stati più di 1500 ergastoli contro i militari, ed è un esempio in America Latina di un fatto del genere. Non è successo in Cile.
0: Pinochet è morto nel suo letto.
1: Nel suo letto Jorge Rafael Videla, il capo della giunta militare argentina, è morto in una cella comune. Quindi in Argentina la percezione del fatto che giustizia in qualche modo c'è stata è vox populi, i giovani lo pensano, lo sanno. Quindi anche questo attuale governo, che io non vorrei nominare perché meno lo nominiamo più in fretta se ne va, e non potrà secondo me scalfire questo zoccolo duro che ormai si è installato nella società argentina,
2: che è così presente nei giovani. L'abbiamo visto anche con le attrici,
0: le attrici sono di una bravura straordinaria, veramente. Anna Celentano, Veronica Jerez, Olivia Nuss, Maria Laila Fernandez, una più brava dell'altra,
1: molto,
0: veramente.
1: Molto.
0: E allora, non nominiamo il governo argentino, però raccontiamo che questo film è stato girato a Torino e Porto Alegre. È una meravigliosa coproduzione internazionale. Per l'Italia c'è Fandango che lo manda in sala, però ci sono tantissimi produttori che sono messi insieme, però non è stato girato in Argentina.
1: No, allora in Argentina non si può girare un film oggi come oggi, ma la libertà di andare lì con i soldi c'è, difatti Netflix e Amazon lo fanno, arrivano con i soldi e girano in Argentina, ma un produttore indipendente non ha questa possibilità, non ci sono aiuti al cinema. Questo signore considera la cultura uno spreco, qualcosa che non si deve fare.
3: C'è qualcuno che la pensa come lui in giro per il mondo, non facciamo riferimenti,
1: c'è dappertutto.
3: Sì.
1: Ma a differenza del sistema italiano, se ti riferivi
3: in generale.
1: Okay. Il sistema argentino di raccolta fondi è autarchico, cioè da ogni biglietto si ricava una percentuale che va a questo fondo di aiuto al cinema. Ma sono 3 anni che questo fondo non si usa, quindi questi soldi arrivano lo stesso perché il cinema si vede e i biglietti si vendono, quindi non si sa bene cosa sta succedendo con questi soldi. Cinema e film non si fanno, quindi il cinema argentino è come bloccato. Però già nel 2001 il cinema argentino era rimasto bloccato dalla crisi tremenda del default dell'Argentina e si è ripreso, è nato un nuovo movimento. Quindi gli argentini sono capaci di riprendersi anche senza forza. Ci sono dei film che si girano in 4 giorni in un'unica location, in un appartamento, e che poi si vedono in cineclub. C'è una proliferazione di cineclub in Argentina in questo momento.
3: Io volevo chiedere ad Adriano Giannini a che tipo di risorse anche mentali, di ricordi, a che tipo come ha costruito questo tormento di questo personaggio Mariano Guerra, che viene chiamato a testimoniare e a ricordare anche quello che ha subito tanti anni prima.
0: Ma, il metodo Beckis.
2: Il metodo, esattamente, bravo. Il metodo Beckis. Ci sono tanti metodi nella recitazione, nell'arte cinematografica, eccetera. Però io non tendo a non andare a prendere, a ricercare delle cose dentro di me, anche perché poi comunque sarò io a trasformare quelle cose e quello che ho che rappresenta me uscirà ugualmente. E quindi proprio non uso quel tipo di metodo lì. In questo caso ancor meno, un po' come cercavo di spiegare prima, perché non... in grande difficoltà per cercare di capire all'inizio come rappresentare tutto questo dolore, però sicuramente a un certo punto ho capito che non dovevo nasconderlo, e mano a mano levare degli strati di queste maschere di sopravvivenza che aveva questo personaggio. E quindi devo dire, Il viaggio che abbiamo fatto io e Marco in Argentina, a Buenos Aires, prima del film, è stato illuminante da questo punto di vista, perché abbiamo visitato insieme i posti, che sono tanti, che a Buenos Aires saranno, non lo so, correggio, centinaia, in Argentina migliaia, di detenzione e tortura, e siamo andati insieme. Io avevo la possibilità di andare con Marco, che conosce chiaramente questa materia, e siamo andati anche nel luogo dove Marco è stato detenuto, che è un luogo che in parte adesso è stato forse volontariamente sotterrato, una parte che era quella delle celle, però era una parte, l'altra parte era accessibile, e siamo potuti scendere. E chiaramente essere con Marco dentro quei luoghi e vedere lui che cosa ricordava e che cosa sentiva, è stato veramente, come dire, i suoi occhi la porta d'accesso al personaggio. Poi tutto quello che ho sentito e che cercavo di vedere attraverso i suoi occhi, poi l'ho amplificato per questo personaggio, però è stata, insomma, punto di partenza.
3: Però qui c'era da rappresentare anche tutta una serie di resistenze, di diaframmi che si erano creati, sì,
2: esatto,
3: nel
2: esatto,
3: tempo.
2: Esatto,
3: no?
2: Esatto, esatto.
5: Quelle maschere di cui parlavo.
2: Esatto, esattamente.
0: Io direi di sentire un'altra clip dal film, da Ritorno a Buenos Aires, e voglio però ricordare che a Venezia c'è una cosa su cui tutti sono stati d'accordo, e è stato anche scritto, per cui magistrale prova d'attore di Adriano Giannini. Questo era la cosa che si diceva, perché veramente
2: grazie.
0: Adesso non è perché tanto per dire,
2: perché
0: ma insomma
2: qui
0: era un personaggio difficilissimo, ed è stato notato da tutti, ecco.
2: Ma
0: anche,
2: posso dire una cosa?
0: Anche, c'era una grande adesione a questo film anche dalla stampa spagnola, e non solo argentina ma anche del Sud America. È un film che veramente ha, come dire, ha colpito al cuore in tanti. Sentiamo la clip.
6: Quante volte ti declaraste vos?
7: Esta vez es la quinta.
6: ¿Y por qué volvés?
7: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual. Antes no pude. ¿Y vos por qué no declaraste antes? ¿Te da miedo?
6: No, miedo no.
7: Lo más difícil es estar sentada ahí, enfrente de estos hijos de puta, a medio metro, enfrente tuyo. Te miran mientras vos contás lo que ellos mismos te hicieron. No sé, tenés que tener, controlar las emociones, porque si te emocionás estás perdida. Yo entro y es como... come se mi convirtiera in una specie di robot.
3: Marco Begis, nello scrivere la sceneggiatura di Ritorno a Buenos Aires, volevo chiederti, ci sono, tu hai evocato prima Primo Levi, il primo nome che mi veniva in mente ieri mentre vedevo il film, ovviamente I sommersi e i salvati è uno dei grandi libri che sono rimasti nel Novecento su questo argomento, ma anche ci sono state anche tante altre testimonianze enormi di letterarie da questo punto di vista che è inutile citare. Volevo chiederti, hai fatto riferimento a qualcuno di questi testi per comporre questa sceneggiatura, per realizzarla? Ti è servito qualcuno di questi riferimenti?
1: Beh,
3: è stato importante per te?
1: Beh, io ovviamente conosco molto bene l'opera di Primo Levi e anche tanti altri, no? Un intellettuale ad Auschwitz, per esempio, tanti altri. Ma non avevo tanto bisogno di andare a cercare troppo lontano, perché mi sono ispirato e ho seguito molto le vicende argentine che contenevano già una quantità di informazione sufficiente a poter partire con il progetto. Mario Vigiani in particolare è un uomo che ha passato 4 anni e mezzo prigioniero, sequestrato, ed è sopravvissuto dopo. Quindi per 4 anni e mezzo ogni giorno si chiedeva se sarebbe sopravvissuto il giorno dopo, e, che poi ci ha messo quasi un anno prima di riuscire ad andare a dare la sua prima testimonianza durante la democrazia, quindi già è finita la dittatura. Quindi io avevo moltissimo materiale vicino,
3: vivo.
1: No? Vivo e vicino, e quindi mi sono soprattutto concentrato su quello, oltre che, diciamo, la mia esperienza personale che mi ha guidato nella volontà, se vuoi, un po' ostinata di arrivare fino in fondo con questo progetto, no? Diciamo che lo volevo fare a tutti i costi. Mi sembrava importante raccontare la figura del sopravvissuto, come dicevo prima, ma anche poter dare un contributo per tutto quello che io già sapevo, quello che avevo già raccolto nella mia vita di ricerca e anche di scrittura.
0: E ricordiamo anche un libro importante che è uscito per Guanda di Marco Bechis, La solitudine del sovversivo, di cui consigliamo anche la lettura. Oltre tutto, correte al cinema e vedete questo film, e poi se volete anche aggiungere quello. E un'altra cosa, allora innanzitutto qui arrivano messaggi, e ci sono dei messaggi per Adriano Giannini che dicono: Adriano Giannini è molto bravo e finalmente sta avendo la ribalta che merita. Questo è da Paola. E poi invece Enzo Guggini da Cagliari ricorda: a Torino ci sono tanti sopravvissuti alla dittatura argentina, e ricorda la vicenda di Norma, una di essa diventata cittadina italiana. No, sono tutti molto colpiti, per cui c'è grande curiosità. E ricordiamo anche che voi tra un po' dovrete lasciarci scappare, perché ci sono delle anteprime, appunto il film è già in sala, però oggi ci sono delle proiezioni col Q&A al Mignon, domani qui a Roma, domani ci sarà il Greenwich, e però al Cinema Mignon riceverete 2 premi importanti, che sono il Pasinetti come miglior film 2026 e miglior attore.
2: Eh sì.
1: Siamo contenti.
3: Quindi il cammino del film è solo all'inizio, insomma.
0: No, le reazioni, ecco, l'ultima cosa, perché avete già fatto delle proiezioni con il pubblico anche a Bologna e in altre, che tipo di reazioni gli spettatori hanno? Che tipo di domande vi vengono?
1: Devo dire che è stato molto interessante notare che più che domande, quindi più che curiosità, c'è bisogno di testimoniare cosa è successo a ognuno di loro vedendo il film, e quindi siamo più noi che ascoltiamo che parliamo,
3: perché è un film che coinvolge molto, evidentemente
1: c'è più nel
3: quale le persone entrano,
1: esatto,
3: molto
1: in empatia con il personaggio e anche con quello che succede. Quindi poi ci sono naturalmente il pubblico sudamericano che si identifica per altri motivi, però anche gli italiani spesso li senti raccontare di come hanno vissuto il film.
3: Noi vi dobbiamo salutare purtroppo, perché avevamo molte altre domande da farvi, ma alla prossima volta.
1: Peccato, però ci rivediamo presto.
3: Grazie a Marco Bechis, a Adriano Giannini.
0: Torno a Buenos Aires in sala da oggi.
3: Musica.
2: Grazie.

0: canzone in Grand Funkel per fare non gli auguri, ma insomma per ricordare una grandissima attrice, Anne Bancroft, che era nata il 17 settembre 1931, e questo era, vabbè, insomma, vogliamo dirlo, il laureato Mike Nichols, forse non c'è bisogno.
1: Un classico. Adesso diamo il benvenuto a Mathilde Henrot per il Festival del Film di Villa Medici, che è giunto alla sua sesta edizione. Buonasera Mathilde.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Allora, sesta edizione del Festival dei Film di Villa Medici.